Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pensiero bicciolino, una decina casarella, salutella e sciutumella, che fa via per ci tornare. Stazioncella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per ci arrivare.

Cesiella piccirella, non la stessa Marinella, sembra stessa vita.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound. Quando cantava

scintillata, a sua rimanda in fondo.

M'hanno detto che nell'amore c'è una cosa che ho fatto te. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. M'hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercammi la novità. Sotto pronto, sotto pronto, se ti non naso. E chi so te chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, ciò tiene spalla. E chi so te chissà che c'è. Sotto spalla ciò tiene fianca. E chi so te chissà che c'è.

mi hanno detto che ho sposi a sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena, sotto pronto, sotto pronto, vieno naso. E c'è sotto di chissà che c'è, sotto quello so che ne spalla, e c'è sotto di chissà che c'è, sotto spalla so che ne fianco, e c'è sotto di chissà che c'è.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: L'albero di cerraggio pianto discendo per la cuore, la mente che la giamba l'ha spezzato, notte

era con buon orario innamorato, cuore che canta e batte sera, scena meglio di quel mondo sta scenato, e non cantava.

Piagno f'amore e cade odiando mio, di tanta peste odiando a tarraguante, schioppa la bella rosa io e pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, un vergone, si te scarpe s'arrasca.

è come mare, tu sai cagna colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste ilombrato e non vico. Chi passa dice che le numbriaco e i menevaco speruto e te vere. Te cerco.

0: basilico azzeccuto per me, un tantillo e core, un tantillo e te. Un tantillo e te.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

sai sia fa? Chiamar notaro e fare testa niente.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: mamma, ma io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: I valori morali che si sono addirittura persi. E si intitola O Schiaff.
2: Antonio Bonomo.
3: Non va a partire in cerimonia, grazie. Che non ne vorrei farci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitele, ma che va già parlare.

voglio dire per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi di un schiaffa che potete.

troppa questura, cazzo, non galera, ma a grigia niente, con giù maniera, ma c'è ferito, sasso, bomba, chi? Non è ferita, è morta, ma stata consolata, l'uomo è niente che sta fino a parte, o niente

qui nelle acque di coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, di tre cose l'accettaste tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenisti solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no, tenga la pistola carica.

sei mesi, da febbraio fino a luglio, t'ho comprato 3 vestiti e 4 romaggi. Hai mangiato 107 fritte e 3, e tanto una pasta asciutte.

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta.

Sì, pretendo sole e sì, pretendo mare. Sto cuore te fa cose.

farne scemaia, sta amore mio per te. E non saccio che è, sì che ste smania e freva, tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Occhi raggela come quando ciocca alla montagna, occhi che aspetta, occhi che non cagna, occhi che sangue hanno chiagnuto tanto, occhi era morta, occhi era briganta.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

patrunea mamma, o vaglio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e me, tu scagnerà tre. E tu anno arriva la notizia morta, a mamma sposta femmina più forte, tra inga se dispera, lo allucca.

figlio pronto, va giudizio sei, ma per quando il tuo cuore sai aiuta, mai ti son puta, mai a figlio

la cambia en mi guerra, era guayora, tristeza basta per la viazione, un escenario amare, paura, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dunque già tardente, mio caro padre, dunque già tardente, pareva nata, ma non sa far mamma, due settimane fa, io c'ho fatalità. La vita letto fatta, certamente, un fanno bello buono da perduta, e che sedia, che sedia commovente, ma tu occhio manda tanto a lui aiuto.

No, non mi avete di, caro signore, che ben pagata avete in aviatore. L'assicurazione è forte, sì, ma non la vita di sta pagherà tutti. Per me, scusate, in meraviglia, in che denaro fa parrucina, da branche carte mille lire, te, e spenda male, sì, ma tu mercante, o te. Lupate vostro figlio da calore, ma non te la

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere chi sono.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascerosa, ciò volti. E ciò saccia portò, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passaggio. Che sta armata e non mi fa paura.

chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne lo occhini la roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nella volta spalle se ne va e può far tornare.

volta quanto ore so che gira pa città. E passa il tempo così, spianna a chiamà, e aspetta te piccerì, che favo torna, se torna ancora tu me, non può scappa più, voglio vedere, se nata a volta scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va dicendo, a voce toglia mi può consolare. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

0: Arno. Arno.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

Carmenella sta buona malata, un torne dov'è, un torne dov'è, non mi è da andare portata, pa farla da lei, ho dottore l'ha osservata, e l'ha vista bella mia, ma sarà sta malatia, la ricetta è che sta qua. Tanto con solo, nato de viola, non vieto guarnita.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su RaiPlay Sound o scarica l'app.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

cambiata, sei triste e senza sogni, trascini solo, solo le tue giornate vuote, se guardi verso il sole, ricordi.

0: Maro pum, mamma rossi Gesù è tua magna, e lui invece chiama una carrozzella. E aspettate, ma mamma che chiama?
1: Ma spaccato coro, guardate.
0: O aveste sposa e chiudrin da chiesa, e nanza a Dio, ma una dritta si è stata per legittima difesa, con la già acciso e so pure via.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Amore, amore, mi aspetta ancora. Come un tramonto che mi toglie il fiato, come un ricordo che non mi dà pace. E coralli al mio collo, e fiori e perle, e abito rosso fuoco, e profumo di sale, e sarò bella al lume di candela, la luna e il sole, nello stesso cielo. Il ricordo di un amore. Viaggia nella testa e non c'è una ragione.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei di? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Siamo tornati.
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tutto.
0: Sembra Fabio. Ieri.
1: Bene,
0: sembra ieri. No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini,
0: tantissimi, no, il pubblico dico,
1: sì,
0: tantissimi,
1: belli,
0: tantissime persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Cinque,
1: erano minimo 4.500 persone a Palapartenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre assoluto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'era gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: In anteprima, sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? C'era. Tanti,
0: oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30, ne prendiamo l'anno
0: 20?
1: Prossimo. 20?
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E... no, faremo qualcosa di
1: ne
0: ancora di più.
1: Di
0: wow.
1: Più. Sì, perché ancora la scena ancora più cielo, grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco,
1: bene,
0: facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolissimo, da bambino,
1: sì.
0: e i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo, non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi,
0: attivo però pensate dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Io vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi dicono ma... cioè, no, ma un tempo c'è vannanzi e buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare.
1: Bene,
0: è sempre bello volersi bene.
1: No, una persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo, non solo estetici, perché aiutano anche la mente, il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo. continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
0: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Prima arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
0: È vero.
1: Tutto diverso.
0: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso.
1: Abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima, anche tramite diciamo un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
0: Capito? O di conoscerti.
1: Ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
0: Tutto a posto, ti vedo dove sei andato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisce o che la gente si dimentichi di te. Sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social. Però va utilizzato.
1: Però penso
0: bene.
1: Sicuramente
0: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta. Dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni. Quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
0: E invece cosa oggi ti piace? E cosa apprezzi di
1: oggi
0: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce. Perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'hai fatto, ma come
0: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
0: Quindi le racchiudi tutto,
1: e faccio, sì,
0: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi nei SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
0: Questione d'amore.
1: Sì.
0: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dici, ma sta gente qua giù a
0: Re. Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno, ma si viene stasera. Che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
0: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
1: Sì,
0: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che
1: ti
0: accompagna da. Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, le persone di cui ti fidi oggi?
1: Io penso cambiano. Qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos con me, l'ho supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi. E io cerco sempre di fare questo, di migliorare nella mia parte musicale.
2: soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre sì, le emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra è
2: che
1: quella
2: ti
1: che
2: sei
1: vince,
2: che ti dai, perché tu ti sì, dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi?
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set.
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che però, dura un minuto di sceneggiatura,
1: però
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che ha fatto, che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in da suo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie,
1: Serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato... Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
2: Quindi insomma, l'hai scritto per...
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno adattata?
1: L'hanno, sì.
2: Ok, e non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè ti pigliate questa
2: sta là a disposizione.
1: Ma ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema, la regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
2: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto
2: serie.
1: Anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? C'è Gianluca, sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
2: è
1: proprio
2: appiccicati.
1: Pensi quanto.
2: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare giù. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivo tutte le canzoni di questo pezzo. E ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano...
2: Lo senti, ho capito, fantastico, Guaggio, bello, bellissimo.
1: Un pezzo,
2: ecco,
1: di discoteca.
2: E comunque, mo è recente.
1: Ora facciamo un'altra cosa, dai, mai dire
2: molto
1: mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi... raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
2: E allora, devo dire, a questo punto...
1: A te?
2: io amo qualcuno che mi dedica delle cose, perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo. Bellissimo. E questo è dedicato ad Anita.
1: No, no. Non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per esempio per dirti Masiven stasera, Ancora noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: Certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli senza confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due a fuga andando, due a fuga andando, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come sei bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: sei bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera io stavo ancora a Ponticelli, quindi io mi ricordo che
0: sin da subito era

0: innata questa.
1: Sì, innata. Io penso, mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro. Allora, dobbiamo fare un giornale, si parlava Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo, a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: bene. Quindi
1: per
0: tu
1: me
0: dici
1: la
0: grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei voluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
1: Sì, e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso,
0: no?
1: Fabi, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente. Allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è.
0: Vabbè, uno
1: ragazzo,
0: è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose. Sì, e sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché a posto se fai 6 a mattina ti svegli presto, perché poi ti serve la
1: cazziate,
0: voce, che non devi fare tardi perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che poi
1: ma sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, l'ho fatto, Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: Certo, ma se uno non lo fa, se uno
1: poi
0: non
1: è venuto
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, penso, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia. Senza
0: allora,
1: limiti.
0: Chi deve lavorare? Che ha da fare di casa? Da scena mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornassarete una volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale. Tutto.
0: E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio.
1: Vai.
0: E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è
0: sì,
1: la sigla
0: loro
1: di... è vero
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia.
0: Mm.
1: Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo
1: la famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici. Sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti. Io sono legato tanto ai legumi.
0: Tu dici, tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un ragù napoletano, cioè come fa... Come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, me lo fa Anita, tu non sei capace di...
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso, a volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare. Se cioè, no ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio, guardo e mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più. Cioè tu stai vicino a una persona che non pensa proprio, cioè, tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma tutti no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Non è vero tutti a tavola, cioè, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai, però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa,
1: bene,
0: e dicono
1: bene,
0: godiamoci questa cena, uno così...
1: Ma è una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Miettanata Storia.
1: Miettanata Storia è stato un successone.
0: Questa quando è uscito? Quando è uscito
1: l'anno
0: questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è uscito
0: anche
1: di luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah, perché?
1: Perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma no? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mietta una storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Dai.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione, no? Per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti, tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai
1: proposto? Partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Sicuramente ho visto, ti dico la verità, tanti, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè, che hanno
0: liste
1: fatto?
0: Forse, non lo so Ale, vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così
1: sera,
0: importante,
1: però penso
0: la domanda di tutti è,
1: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma
1: perché
0: secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo lo vuoi far sta tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. No, Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi
1: canta,
0: su chi ci sarà.
1: Canta tutte le mie canzoni, Stefano, va impazzì per le mie canzoni.
0: Allora manda,
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base diciamo di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so. È una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare. penso...
0: Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare... Ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè,
1: per
0: dici quel
1: la guerra.
0: Quella competizione
1: sana,
0: ecco.
1: Sì, la competizione,
0: sana, ecco.
1: Giusto.
0: Ok, ok,
1: ci
0: ok.
1: Deve stare, ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella della... Questa è una cosa più... Magari l'organizzazione è meno bella. Invece il a brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: Fabio,
0: che...
1: a volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima.
1: No, è una cosa bellissima, però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 buttati fuori, 5 buttati fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti
1: altra
0: piace?
1: Altra persona che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rito, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: che potrei.
1: Dici, secondo me.
0: Lei mi ha risposto, tipo, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, per la sua dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capito? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: Ma adesso so anche lui, ma la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente? Mm. Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi ti adatti
1: e... Mi adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone? Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Tante canzoni, tutte. Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: Tu è nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche a me la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai sfruttare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada, perché qua è un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Deve fare il calciatore, perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è,
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: forte.
0: Tu speri che...
1: Sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua, lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te, un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Non
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Ah, boh, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali, vabbè, per gusti, gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire?
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliare questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: Ma le hai fatte impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere? Anche non tua.
1: Un pezzo mio. Io pianto una volta forse con mia figlia anche a un concerto. Un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo, nelle feste non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: me. Sì, sicuramente, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: No, i pezzi come nascono così devono morire, non ammagagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo. Ma anche durante il concerto, sì, no? Ma anche durante una prima serata televisiva.
1: Come fai a ricordarti tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 3 ore.
1: Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto?
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività. Vai. No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama. Titolo.
1: Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone. Oh, è okay. Bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. Un suono. Vabbè, magari puoi
1: Napoli.
0: Dire palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando hai sentito il battito.
0: Tutu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No, calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto. Okay. Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no? È quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente, non tengo
0: musica.
1: Niente più, ho girato tutto dopo.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie
0: che ti ha
1: a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, che cosa
1: amiamoci,
0: ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sano di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei dire? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Siamo tornati in
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tempo,
0: sembra Fabio. Ieri.
1: Bene,
0: sembra ieri. No, ci siamo divertiti tanto. Poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente.
0: Tantissimi, no, il pubblico dico, sì, tantissimi, belli, tantissime belli. Persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Erano
1: minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che sempre a supporto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'erano gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: Anteprima, sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? C'era. Tanti,
0: oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30 ne prendiamo.
0: 20?
1: 20?
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E, no, faremo qualcosa di
1: ne
0: ancora di più.
1: Di
0: wow.
1: Più. Sì, perché ancora la scena ancora dal più cielo, grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco, facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolissimo, da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo, non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome
0: è
1: giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se
1: stiamo
0: ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi,
0: attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Io, vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua
0: cresciamo.
1: La gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. C'è gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è, cioè, vannanzi è buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare. Beh, è sempre bello
1: così.
0: Volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo,
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Prima arrivava l'MMS, l'SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero,
1: è tutto diverso.
2: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che beh, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, no, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
1: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima,
2: sì,
1: anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, dove sta, che sta facendo? Fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: O di conoscerti.
1: Ma oggi è facile, sanno tutti quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Tutto a posto, ti vedo dove sei andato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisce o che la gente si dimentichi di te, sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social, però va utilizzato,
1: però penso
2: bene,
1: sicuramente
2: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo, invece prima quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa oggi ti piace, e cosa apprezzi di
1: oggi
2: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce, perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando mai si l'ha fatto, ma come
2: fa? Sembra tutto,
1: è vero. Quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capisci che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio, sì,
2: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri, sì, piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore.
1: Sì.
2: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social, dice, ma sta gente qua giù a
2: re. Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno di Ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche, sì, nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io,
1: sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che
1: ti
2: accompagna da, cioè è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo,
1: no,
2: le persone,
1: sì,
2: di cui ti fidi ad oggi?
1: Io penso cambiano, qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera, quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos sta con me da l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale,
2: soprattutto anche quella tecnica,
1: sì, anche
2: perché
1: quella
2: poi
1: tecnica,
2: oltre,
1: sì,
2: le emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra è, quella che
2: ti sei, che ti dai, perché tu ti, sì, dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone. Fece parte del film Ma si viene stasera. Poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto anche una parte all'interno del film, che fece una serenata. E dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set.
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che dura un minuto di sceneggiatura,
1: però
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che, se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè, ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in questo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie,
1: Serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
2: Quindi l'hai scritto per...
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno adattata?
1: L'hanno
2: e non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie?
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa
2: sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio Ma si viene.
2: Questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianlu, sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Vabbè, con i numeri Alessio non è proprio
1: affidabile. Pensi quanto.
2: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare giù. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano...
2: Lo senti, ho capito, fantastico, Guaggio, bello, bellissimo.
1: Un pezzo di discoteca.
2: E comunque, è recente.
1: Facciamo qualche cosa, dai, mai dire
2: molto
1: mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
2: E allora, devo dire, a questo punto...
1: Qualcosa a te?
2: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

Su quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio, microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di rinde canzone.
0: È bellissimo. Bellissimo. E questo è dedicato ad Anita.
1: No. Non è la mia storia. Mm. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per dirti Masiven stasera, Ancora Noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: Certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po'. Dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute. Perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due affugandanti, due affugandanti. Perché cantavo nelle scale e mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: Un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava
1: sempre. Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato a abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si viene stasera, io stavo ancora a Ponticelli. Quindi io mi ricordo che a me,
0: cioè sin da subito,
1: sì,
0: era innata questa.
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro. A lei dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: Quindi
1: per me la
0: musica.
1: Quindi
0: tu dici grazie alla musica ti sei un po' salvato.

0: ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
1: Sì, e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno, più fatica. E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, no? Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente. Allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè, perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è.
0: Vabbè, uno ragazzo, è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose. Sì, e sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché a posto se fai sei a mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve la voce,
1: cazziate,
0: che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che poi
1: sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, ma l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: Certo, ma se uno non lo fa, se uno
1: poi
0: non
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo capito nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, a testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo fammi fare la filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia. Senza
0: allora, chi
1: limiti.
0: Deve lavorare, che ha da fare di casa, da scendere da mattina a Bressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina. Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornare a stare un'altra volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Rifaresti tutto uguale.
1: Tutto uguale. Tutto.
0: E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio.
1: Vai.
0: E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si bene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è la
0: sì,
1: sigla
0: loro
1: di
0: ingresso.
1: È vero,
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici, un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vada, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia.
0: Mm.
1: Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo
1: la famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici. Sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi. Tu dici,
0: tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Una napoletana, cioè come fa, come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, lo fa Anita, tu non sei capace di...
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso, a volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna... È giusto che sia così che deve cucinare, se cioè, no ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha già fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: mi metto da parte e mangio. Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che ne pensa proprio, cioè... Tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Mo no, tutto ma proprio di comunicare, secondo me, proprio sì, in generale, di comunicare.
1: Non è vero tutti a tavola, cioè, tu manichi i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia e in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così... Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono, o una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, posi sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro, e quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Miettanata Storia.
1: Miettanata Storia è stato un successone.
0: Questa quando è uscito? Quando è uscito
1: l'anno
0: questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è uscita
0: anche
1: di luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché
1: l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine diciamo luglio questo pezzo,
0: perché
1: già era uscita prima ho voglia di te, di noi stasera, quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma, cioè lo teniamo fresco, pulito, vai,
0: È stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mettano la storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco. Restate con noi. Ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione, no? Per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, oh, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno
0: mai
1: bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai
1: mai partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Il momento sicuramente. Io ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè, che hanno
0: liste
1: fatto?
0: Forse, non lo so, Ale, vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, so. Però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante,
1: okay,
0: in una serata, in una settimana
1: prima
0: così
1: sera,
0: importante,
1: però penso
0: la domanda di tutti è,
1: ok, cioè, serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno, sì, di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, eh? I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo lo vuoi far sta tranquilla Stefano Di Martino, ma magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. No, Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, sì, su quella non c'è dubbio, sta, sì, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi
1: canta,
0: su chi ci sarà.
1: Canta tutte
0: artista
1: le mie canzoni, Stefano, fa un bazzì per le mie canzoni.
0: Allora
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base, diciamo, di napoletani, ci saranno, penso, tanti cantanti napoletani, non lo so. È una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità, secondo me.
1: Boh.
0: E invece ti voglio chiedere, l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo, del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare.
0: penso... Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare... Ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè,
1: per
0: dici quel
1: la guerra.
0: Quella competizione
1: sana. Sì, la competizione,
0: sana,
1: ecco,
0: giusto. Ok, ok,
1: ci
0: okay.
1: Deve stare, ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella della... Questa è una cosa più... Magari l'organizzazione è meno bella. Invece il a brio volte, e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: Fabio,
0: che...
1: a volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima,
1: però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 buttafuori, 5 buttafuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti
1: altro
0: piace?
1: Penso che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: che potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capi? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ma non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: No, ma adesso so anche lui, ma me la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica affonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente? Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo.
1: Al passo.
0: E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone? Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Tante
0: quasi
1: canzoni,
0: tutte.
1: Ma sono come i miei figli, io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capi? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona anche lui, tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capi?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come
0: vedi,
1: me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio. Anche la mia è la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così. Ma stai parlando di ore e ore e vedevo come suonavano. Sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scordare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e
0: da
1: penso,
0: solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Fa un'altra cosa, deve fare il calciatore perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: forse,
0: tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali gli altri.
1: Gusti musicali, ci sono tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire?
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliare questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere? Anche non tua.
1: Un pezzo mio. Io pianto una volta forse con mia figlia anche a un concerto. Un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo, nelle feste non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sicuramente, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non la magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: C'è
1: impressione. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo, ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata.
1: Ma come fai a
0: televisiva?
1: Ricordarti tutti i pezzi, dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 3 ore.
1: Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicessi.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone. Oh, è okay. Bello, note dell'anima.
1: Sì.
0: Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando hai sentito il battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Quella è la paura di ogni artista, no? quella di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa
1: amiamoci,
0: ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli. E noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, Felicissima Sera, e poi questa qua state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, che poi loro quando hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Cioè, tirate una domanda, ma ci dove una
0: risposta.
1: Cioè, tu sei colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare.
0: Certo, guarda che non è facile,
1: non è
0: cioè
1: facile.
0: Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no?
1: Bene.
0: Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere tanti ascolti.
1: Successo,
0: cioè,
1: a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, successo a mantenerlo e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano. Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, Per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma, in quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Lale, allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla, vitamine.
0: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: novembre, giusto? Restate sintonizzate sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio
1: nuovo,
0: nemmeno. Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì,
0: praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo,
0: siamo in giro ovunque.
1: Seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

trombette accette, des luci in un tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa. Se a voce a toi mi chiama andassi in presa sconsulata, ma ricordi te forse era una vita passata, siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo forse mi aspettava a casa.

sale. Cammina a passo lento per questa luce lenta sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in una notte che ogni sole che niente da console. Dove che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

deve esserci soli. Esserci soli. Esserci

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Certe sere d'estate, come questa, dai balconi di casa mia, dalle finestre, entra la musica. Perché forse di fronte, no? Nel palazzo che sta di fronte a casa mia ci sono i giardini. E attraverso le fronde, gli alberi, i fiori, passa la musica di qualche festa che stanno facendo lì nei giardini. E io mi immagino che gli uomini sussurrano parole d'amore alle donne e le baciano sul collo piano piano, e le femmine sorridono e si fanno le risatelle fra sé e sé. E intanto la musica passa e arriva da me che sto sola e semina ricordi, nostalgia, felicità, qualche sorriso. E penso, sorridendo ad occhi chiusi, e danzo senza accorgermi.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Kids.

0: Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. In questa puntata di oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una voce che non si limita soltanto a cantare ma attraversa le parole e le trasforma. Una delle presenze più intense, originali e poetiche della scena jazz e della musica d'autore italiana, Maria Pia De Vito. Voce libera, inquieta, profondamente curiosa, da sempre impegnata in una ricerca che unisce musica e parola, culture lontane che si riconoscono, si rispecchiano, si rispondono. Con lei entriamo dentro Barcoeana, il suo ultimo lavoro, un progetto nato da un dialogo lungo, profondo, rispettoso con il maestro brasiliano Chico Buarque de Holanda. Non un semplice omaggio, ma un atto d'amore e di ascolto, un viaggio di traduzione e di verità che costruisce un ponte vivo tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il dialetto partenopeo e la lingua brasiliana, restituendo ai capolavori di Buarque una luce nuova. Buarqueana apre uno spazio raro in cui la parola torna ad essere un atto, atto di resistenza, di identità, di memoria. Emerge con forza la consapevolezza che la parola non è mai neutra, è strumento di comunicazione ma anche gesto di libertà. Qui parole e musica si fanno coraggio, diventano resistenza contro la censura, contro l'oblio, contro ogni forma di omologazione. Ma Buarqueana è anche una storia di amicizia, di ascolto profondo, di confronto umano. Ad arricchire questo intreccio di voce e sensibilità c'è anche la presenza di Monica Salmaso, una delle voci più intense e luminose della scena brasiliana contemporanea. La collaborazione con Chico Buarque e l'incontro con Monica Salmaso sono il segno concreto di quanto l'arte sappia avvicinare i popoli, creare ponti invisibili, generare comprensione e appartenenza.

0: Oggi è una vera gioia avere con noi un artista che ammiro moltissimo, una voce intensa, coraggiosa, piena di luce. Stiamo parlando di Maria Pia De Vitto. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Buongiorno cara, grazie.
0: Per me è veramente una grande emozione che tu sia qui oggi. Sei una sperimentatrice instancabile, hai attraversato infatti decenni di musica esplorando il jazz, tradizioni, contaminazioni sonore, con una curiosità che definirei insaziabile, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio il tuo spirito di ricerca, il bisogno che hai di andare sempre in profondità, di creare connessioni, di vivere la musica non solo come momento espressivo ma soprattutto come momento capace di creare comodità. Definirei la tua ricerca proprio empatica. Abbiamo appena ascoltato Parola Prima, un brano bellissimo, una sorta di manifesto culturale del tuo ultimo lavoro, Buarqueana, realizzato con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Che significato ha un brano come questo che pone al centro la parola, proprio quella parola che la dittatura aveva negato?
1: La dittatura del Brasile era una dittatura durissima che a Chico costò anche un periodo di esilio autoinflitto, perché non solo gli censuravano le canzoni, ma quando picchiarono un'intera compagnia teatrale che stava mettendo in piedi una sua pièce, lui se n'è andato. Ma insomma, torniamo con questo a dire che Buarqueana, come dice il titolo, è un disco completamente dedicato a Chico Buarque de Holanda, e in particolare nella traduzione dei suoi testi in napoletano da parte mia, e ha una rilettura musicale però profonda di ogni brano, che ho potuto fare felicemente perché ho una compagine di musicisti stupenda.
0: Per te la musica è sempre un momento di condivisione, di gruppo. Vogliamo ricordare i tuoi musicisti?
1: Roberto Taufik alla chitarra, Hugh Warren al piano, Roberto Redrossi alle percussioni. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma la maggior parte dell'architettura del progetto è stata arrangiata da Roberto Taufik. Però poi c'è una grande libertà, spontaneità nel lavorare insieme, c'è un interplay e un'imprevedibilità che sono per me stati preziosi per questo lavoro, che si centra comunque sulla parola. Perché i testi di Chico Buarque sono magnifici, oltre a essere lui un compositore e un melodista veramente impagabile, però è proprio la sua parola che mi ha incantato. E quando ho sentito questo brano, Parola Prima, ho detto: questo deve essere l'inizio del progetto, una palavra nell'originale, poi è diventato Parola Prima nella mia traduzione, ed è quasi appunto un manifesto di questo lavoro che ho fatto, perché spiega che cos'è la parola per Chico, una creatura sua amata, ma anche qualche cosa che nasce muta, nasce dall'intenzione di dire e poi diventa parola, fatta di luce più che di vento, dice lui, che è una espressione stupenda.
0: Il materiale con cui ho avuto a che fare è veramente poesia pura, come questa frase di Chico. Ma come hai proceduto nella traduzione e soprattutto anche nel confronto costante con Chico?
1: Io ho cercato di tradurre quanto più è possibile letteralmente e rispettando le sonorità delle parole. Questo non sempre è possibile, però quando non è possibile io devo ricorrere a delle metafore per esprimere lo stesso concetto, ecco che Chico mi è sempre venuto in aiuto, nel senso che noi siamo in contatto epistolare oramai da 15 anni, perché questo
0: è bello. E com'è stato il vostro primo incontro?
1: Il primo incontro è stato via mail, giusto appunto, perché il grande compositore chitarrista Ginga mi invitò a fare un concerto con lui, e mentre facevamo le prove io improvvisai in napoletano una frase su una sua canzone. Lui si incantò e disse: ma lo sai che ha un effetto sonoro pazzesco questa cosa? Insomma, io tradussi 6 brani in 8 giorni, cioè non ci dormì la notte, perché avevamo solo una settimana di tempo, e tra questi c'era Vosé Vosé, che è un brano di Chico e di Ginga. A quel punto, tramite Max De Tomassi, il giornalista specializzato nella musica brasiliana, mi passò il contatto di Chico, e da lì è cominciata un'amicizia di penna, e parliamo del 2011. E quindi via via io ho continuato a tradurre, poi ho pubblicato Core Curaçao nel 2017, sì, dove c'era però anche qualcosa di Ginga e di Egberto Gismonci. E abbiamo continuato sempre a stare in contatto. Poi ci siamo visti a Parigi per registrare i due brani appunto di Core Curaçao. E questa amicizia di penna è un amore platonico, ma è una cosa
0: che vi ha legato ormai da tanto potente.
1: Sì, per cui per me tradurre è diventato una dolce abitudine, insomma, quasi quotidiana. Ho tanti brani che sono rimasti fuori.
0: Cos'è che ti spinge costantemente a ricercare?
1: Allora, forse c'è anche un po' di insofferenza da parte mia, perché a me non piace ripetere le cose, no? E quindi, voglio dire, usando un'espressione che la mia amata Joni Mitchell usa, io non sono mai voluta essere un jukebox, quindi fare le cose, ripeterle mi dà fastidio. Questo mi spinge a cercare cose nuove, ma a cercare cose che mi motivano e possono arrivare dalle direzioni più strane. Questa di Chico si è fatta strada da sola nel tempo e mi ha regalato un lavoro che dura da tanti anni e mi permette di ricercare nella parola, nel mio subconscio, cercare, studiare, capito? Capire da dove viene una certa canzone, quanto è intima, quanto Chico parla da uomo, da donna, da bambino.
0: Sì, lui ha questa capacità di non cantare per, ma cantare da, cioè nel senso di mettersi nei panni delle persone che canta, cioè se canta una donna diventa donna, se canta bambino, se canta l'emarginato, cioè ha questo potere di entrare dentro le voci, anzi di dare voci alle voci dei personaggi.
1: Sì.
0: Beh, secondo te la parola quanto è oggi importante, quanto è anche luogo di resistenza oltre che luogo poetico?
1: Nella canzone Una Palavra lui dice: la parola mi scrive, cioè noi ci definiamo anche attraverso le parole che usiamo e come usiamo le parole. Questa cosa in questo momento di mondo polarizzato e di furie verbali indiscriminate sui social mi sembra una cosa molto importante. Se le persone si fermassero un attimo a pensare che sono, si definiscono quando parlano, si disegnano, e allora forse potrebbero vedere l'orrore dell'aggressività che esprimono, oppure del desiderio di validazione che li porta a scrivere schifezze sui social pur di farsi notare. Insomma, sono tutti questi aspetti qua, quindi una riflessione sulla parola è molto importante.
0: Effettivamente oggi si usa molto la parola, come hai detto tu, quasi per scioccare, quasi in maniera violenta, perché viene apprezzata più la violenza che non la delicatezza, senza capire che le parole costruiscono un dialogo, quindi le parole sbagliate costruiscono in maniera sbagliata. Molto spesso si pensa che tutto sia liquido, volatile, invece le parole sono dei mattoni, sono delle pietre e sono importanti quando vengono usate. E invece questa facilità di utilizzare il social in cui ognuno si sente protagonista e in diritto di poter dire qualunque cosa, a volte svilisce anche la parola del suo significato o comunque crea dei danni.
1: Più che altro importanti. Io credo che si crei un caos, perché il risultato di questi litigi su grandi questioni che poi diventano il battibecco sulla parolina è un caos, è un eccesso di materiale verbale che permette anche, ahimè, di non concentrarsi troppo neanche su quello che si scrive, ma di rispondere a un impulso istantaneo che non sempre rappresenta quello che ci è anche più salutare a noi, no? È una situazione caotica in cui secondo me l'arte ha una cosa importante, capisci? La musica dica crea un tempo a sé, diverso dal tempo dell'orologio. Tu ti immergi in un brano e se nell'immersione in quel brano ti arrivano delle parole, io per questo mi sono incantata anche di Chico e del mondo brasiliano, perché il livello della musica e il livello delle parole è altissimo. Quando tu riesci a far giungere alle orecchie, al cuore di una persona questi messaggi attraverso la musica, li fai passare attraverso il percepire, cioè si schippa, finalmente si evita la testa, no? Il ruminare. E quindi quella è la dimostrazione che esiste la bellezza, che esiste un modo di gestire il tempo diverso, fuori dall'ansia, dallo stress, dalla velocità di questo pensiero veloce per cui tutti sono pieni di certezze, no? Esprimono certezze a tutto spiano. L'una
0: forse per autoconvincersene loro per primi.
1: Esatto, capisci? È tutta una finzione, una grande finzione. Invece ascoltare musica ti consente di devi stare nel momento presente per forza, è una forma di meditazione. Per cui se in questa forma di meditazione ci puoi mettere dei capolavori come le parole e le riflessioni di Chico Buarque, capisci che io mi sento in un posto giusto, bello.
0: Assolutamente sì. Continuiamo, vorrei ascoltare adesso Almanacco.
2: Picciari va apparente all'almanacco, come è stato che tutta cominciai. Dice che è marcavo tic tac, che a clessidra lo tempo si sciarmaia.

sa pozinie zadana, slašnete de Dio no se signo. Matiš, matiš, no se signo. Da chi non detto brevette na spoletta, ca scopa vinte sa che l'invento. Matiš, matiš, è l'invento. E chi stevo volante ro piani, da quando paese mia sa caputtai.

0: Ma era Almanacco, tratto dall'album Buarchiana di Maria Pia De Vito, che è qui con noi in studio. Due sud del mondo, il Brasile e Napoli, che si rispecchiano l'uno nell'altro. Sono così distanti, ma in realtà anche così vicini. Ci unisce comunque un modo anche forse di intendere la vita molto simile.
1: Sì, dice Caetano Veloso, lui lo diceva parlando dei baiani, ma adesso con un po' di esperienza del Brasile posso dire che appartiene al Brasile. Lui dice che sono due popoli impertinenti.
0: Mi piace impertinenti, ma impertinenti perché?
1: Perché ne abbiamo viste di ogni colore. Uno, e il risultato di questo è un po' di fatalismo, un po' di ironia, un po' di indolenza e anche un po' di lirismo, nostalgia, del quale siamo campioni.
0: Sì, infatti la saudace e la pucundria un po' napoletana si avvicinano,
1: esatto,
0: molto.
1: Ma anche questa ironia per cui
0: temperiamo la drammaticità del quotidiano con un certo
1: senso. Esatto. E poi, per usare un'altra citazione, Tom Jobim dice che i brasiliani quando cantano piangono ridendo e ridono piangendo, no? E quindi, se vuoi, questa cosa la ritroviamo anche nel nostro modo di essere, insomma.
0: Infatti abbiamo uno di quei proverbi che dicono la gatta di zia Maria mezza piange e mezza ride. Noi siamo sempre un po' così, un po' piangiamo, un po' ridiamo.
1: Sì.
0: Piangiamo ridendo e ridiamo piangendo, proprio come dice Jobim dei brasiliani. In questo siamo molto simili, forse anche questo aver dovuto subire tante dominazioni, questo doversi piegare in qualche modo, però nello stesso tempo avere delle anime passionali, delle anime piene di vibrazioni, di vita, e quindi ci pieghiamo a tutto, però alla fine c'è una grande capacità di resilienza.
1: Beh, io credo che in questo doversi piegare a tutto che è accaduto, comunque il napoletano ha assorbito immediatamente dei caratteri linguistici, ha incluso delle attitudini degli altri popoli, ma secondo me gli altri popoli, quando se ne sono andati da Napoli, erano un po' più napoletani.
0: Questo sicuramente.
1: Capisci? Per cui nella lingua, nella musica, noi abbiamo questo formidabile mezzo che è la musica e la parola, che sono meticci in noi.
0: Poi tu comunque hai sempre amato il jazz, che è contaminazione. Tu addirittura l'hai ritrovato anche nel Rinascimento napoletano, sei riuscito a trovare questi primi germi di jazz e comunque di contaminazione che appartengono un po' proprio al tuo approccio alla musica e all'arte in generale.
1: Diciamo che a me piace usare non tanto il termine contaminazione, che in sé è come se facesse pensare che c'è una cosa pura e tu poi innesti un'altra e quindi è contaminata. In realtà questo prevede un'idea di purezza che sarebbe

0: trattare e rielaborare, e però nel mio essere meticcia agisco con il modo di nascita e di sviluppo del jazz, che non è stato altro che l'incontro tra l'Africa e l'Europa in terra americana, quindi il massimo della mistura, no? Poiché lo spirito e il senso del jazz è quello, non lasciare mai uguale a se stesso il materiale che trovi, ma con l'improvvisazione andare a finire in altri luoghi. E allora, anche se io sto cantando in napoletano e sto usando delle matrici musicali brasiliane, io posso improvvisare e farlo diventare un terzo luogo.
1: Com'è stato lavorare proprio con Chico anche sulla traduzione dei testi? Perché questo disco poi è stato anche inciso a Rio de Janeiro, nel luogo dove è nata questa parola.
0: Sì, con Chico, dopo il nostro primo incontro, i nostri scambi epistolari sono diventati molto simpatici, molto anche affettuosi, e nella realizzazione di questo secondo disco di Buarqueana in collaborazione con lui. Lui è stato veramente, come dicono i brasiliani, un parceiro, è nata una partnership, perché abbiamo guardato e riguardato i testi più volte, e io specie gli chiedevo sempre un consiglio riguardo ai punti che erano intraducibili in maniera letterale. Allora gli chiedevo: ma tu quale concetto volevi esprimere? E lui, in questi anni di pratica del napoletano con me, perché poi l'italiano lo conosce abbastanza bene perché è stato in Italia sia da bambino che durante il periodo dell'esilio, lui ha cominciato a propormi delle soluzioni in napoletano e alcune funzionavano perfettamente. Quindi una cosa meravigliosa lavorare con la fonte per me, anzi per sé. Stiamo parlando di una persona, come dire, che al di là della fama da cantante scrive pièce teatrali, scrive romanzi, ha vinto il premio Camões, che è come se fosse un Nobel di lingua portoghese per i suoi libri. Cioè, io ho a che fare con un genio, quindi questo confrontarmi con un genio è per me un'occasione di crescita incredibile. Oltre l'emozione nell'avere davanti a me una persona di grande discrezione. Tutti dicono che Chico è timido. Chico non è timido per niente, è solo discreto. Non gli piace parlare a sproposito, ma di un grande umorismo e di una grande gentilezza, perché mi ha dedicato tanto della sua attenzione. E alla fine del lavoro lui ha cominciato a dire: il nostro disco, io, cioè, capisci, mi sento già premiata dall'alto solo per questo, perché...
1: Era comunque anche
0: commovente, insomma, per me.
1: Ma io trovo anche che tu sia commovente, perché sei un'artista immensa, e anche l'umiltà con cui parli del tuo rapporto con Chico, io penso che sia un confronto tra due grandi, e sicuramente lui ha imparato tanto da te come tu da lui, altrimenti non ti avrebbe scelto anche per questo percorso. No, insieme.
0: Io ti ringrazio molto per queste cose che dici. C'è una verità nel fatto che Chico non è amichevole con tutti, ma lui diventa amico quando si stabilisce un filo certo di poesia o di musica.
1: E dove c'è musica e c'è poesia, c'è Maria Pia De Vito.
0: Ecco, io ne parlo con semplicità perché per me è un'emozione che mi prende come se fossi una bambina di 5 anni. Però è ovvio che è un confronto che mi fa crescere, ed è anche un grandissimo attestato di stima da parte sua.
1: E questo ce lo comunichi proprio senza la snibo.
0: Pienamente. Ecco, me ne nutro.

0: Questo era Manigna, sempre tratto dall'album Barcoiana. Qui è proprio la lingua di Chico Buarque che è metaforico, non si esprime mai apertamente, non critica apertamente la dittatura, ma bisogna leggere tra le righe.
1: Sì, questo brano Manigna, che è un brano che tra l'altro lui aveva inciso con la sua sorella Miuscia, che non c'è più, appunto sembra un testo che parla di ricordi da bambini, ti ricordi i fuochi a mare, ti ricordi i palloncini, però poi a un certo momento c'è un lui che arriva, dove passa non cresce l'erba più, dove ci sono menzioni di una paura di scalpiccini nel palazzo, che sembra appunto giochi dei bambini che fanno un nascondino e si spaventano per qualche rumore, e invece sono un richiamo ai rumori dei passi dei poliziotti nei palazzi quando la polizia della dittatura si andava a prendere qualcuno direttamente a casa, no? Chico ha sviluppato questa capacità mimetica proprio nel periodo della dittatura, in cui, poiché veniva continuamente censurato, lui ha cominciato a fare in modo che non fossero riconoscibili i segnali ed è riuscito alcune volte in delle imprese clamorose. Invece poi ci sono anche tanti brani francamente politici, chiaramente politici. Questo Manigna, tenerissimo.
0: Qui Chico duetta proprio con te. Come avete scelto i brani da cantare insieme?
1: Ah, in realtà lui si fa guidare da me.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che io, per esempio, a volte in tutti questi anni ho detto: Chico, ma c'è qualche brano che tu ti immagineresti tradotto napoletano? Lui mi ha risposto: per carità, devi scegliere tu. Perché lui sa che se io scelgo un testo è perché mi ha fatto scattare qualcosa. E ci sono brani con testi meravigliosi, però la musica non mi fa scattare, non sento la possibilità di rileggerla, no? Per cui magari qualcosa di molto brasiliano, molto samba, molto intraducibile, no? Quindi lui sa che se io scelgo con... E poi invece sulla scelta dei brani da cantare in brasiliano è un confronto, diciamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, e l'ultima parola ce l'ha lui, dice: questa mi sembra una buona idea, perché lui deve ovviamente stare molto sereno nel cantarlo, e io insieme a lui ovviamente. E la cosa bella di tutte e due le esperienze di registrazione con Chico, sia in napoletano che in portoghese, è che troviamo il modo di respirare insieme, come se avessimo registrato insieme da anni. È una cosa che mi ha sorpreso tutte e due le volte.
0: Ma perché siete due persone estremamente empatiche, quindi riuscite a entrare in simbiosi.
1: Ci sentiamo, infatti.
0: Questo penso che sia dei veri artisti. E qui appunto la poesia, l'arte diventa proprio anche una strategia di sopravvivenza. Che importanza ha oggi un disco come questo?
1: Beh, non voglio attribuirmi troppa importanza, però è un disco che presenta delle riflessioni su di sé, nelle sue impersonificazioni, figure di donne, per esempio la donna di Olius Nus Olius, Uochi in Tallucchi, una donna lasciata che fa la smargiassa, dice: vieni a vedere come sto bene adesso senza di te, e invece si capisce chiaramente che è ancora innamorata, è ancora nella fase ti devo dimostrare che io sto, così come invita a riflettere su quanto sono gravi le dittature, con brani come addirittura In Almanacco, che è ironico, a un certo momento dice: chi era al volante del pianeta quando il mio paese è andato sotto sopra, no? Ed è mischiato in una filastrocca. Oppure come Il mio caro amico, parla di questo fittizio amico che sta lontano e gli dice: ti vorrei raccontare tutto quello che succede qua, qua la gente continua a giocare a pallone, io ci ho infilato addirittura il Festival di Sanremo, che è la cosa che distrae sempre tutti, jazz, rock, pop e rock and roll, però qua i fatti sono neri, perché noi dobbiamo fare un sacco di fatica per guadagnarci il pane, dobbiamo inghiottire un sacco di soprusi o fatte nera, no? Ho tradotto così. E poi, diciamo, ci sono le testimonianze francamente dure, come nella storia di Zuzu Angel, di cui magari abbiamo modo di parlare dopo, questa donna cui figlio fu preso, ucciso
0: e non si trova neanche
1: il corpo, e lei lo ha cercato per anni, fino a quando non è stata fatta fuori anche lei. Quindi, diciamo, sono parole importanti. Chico mi ha detto: sono contento di questa scelta, no? Di Angelica, oppure di mio caro amico, che io ritenevo intraducibile, perché in questo momento, con quello che ci sta succedendo al mondo e in ogni nazione con la sua declinazione, è importante dirle queste cose.

noia rixere che ho fatto a nì. Facci ma sforza, ma c'hai io te le facendo,

0: E questo era Mio caro amico, di cui appunto parlavamo poco prima, in cui la denuncia passa attraverso un'apparente quotidianità in cui sembra tutto normale, tutto che procede, e invece sotto c'è la paura, c'è la repressione, c'è il disagio di vivere senza libertà. In questo quanto anche l'arte può fare, può aiutare ancora oggi a smuovere le coscienze?
1: Io penso che possa moltissimo. Possa moltissimo anche in casi come questo, dove non c'è uno slogan cantato ad alta voce. Quella è un'altra cosa, quella è una funzione quasi direi da strada per cantare insieme, no? Però devo dire, in Brasile tutti sanno cantare almeno 2000 canzoni, è una cosa impressionante, perché loro si consolano cantando insieme. Allora può essere consolatorio, no?
0: Diventa quasi una sorta di preghiera a cantare.
1: Una preghiera, un desiderio di consolazione, di riconoscimento delle fatiche che si attraversano, no? Risvegliare un senso di comunanza, di solidarietà. La sentiamo in molti questa cosa, quindi forza, insomma. Oppure, come per esempio nel caso del brano che sentiremo dopo, si scuotono le coscienze attraverso il racconto di qualcosa di terribile che è accaduto e che può sparire nella memoria, ma è qualcosa che è accaduto negli anni 70 reverbera oggi uguale, perché Angelica è la storia di Zuzu Angel, che era una grande disegnatrice di moda brasiliana, diciamo, forse potrei sbagliarmi, ma insomma tra le prime ad avere un successo che ha superato il Brasile, quindi lei arrivò a essere celebre a Hollywood e avere tanta tanta fama mediatica, e lei aveva un figlio che era un franco oppositore del regime, Stuart fu preso, torturato, ucciso, presumibilmente il suo corpo lanciato in mare, come era purtroppo un'usanza dei regimi,
0: sì,
1: come quello argentino.
0: Anche dei desaparecidos argentini, li buttavano nel Rio della Plata.
1: E lei non seppe darsi pace, e proprio come nella protagonista del film Ancora io sono qui.
0: Sì, il film è stato candidato anche agli Oscar.
1: Insomma, che ha vinto vari premi. C'è questa ricerca, prima di tutto che riconosca, la polizia riconosca di aver preso la persona. In quel caso era Paiva, l'ex onorevole brasiliano che fu preso e sparì. E poi la ricerca del corpo. Dove avete messo il corpo di mio figlio? Lei ha cominciato a girare il mondo chiedendolo, quindi è arrivata a Hollywood, ha avuto un sacco di testimonial di questa cosa, fin quando non è arrivata a parlare addirittura con Kissinger. Quando è arrivata a passare con Kissinger, per la dittatura ha passato il segno, per cui lei scrisse una lettera a Chico in cui disse: Chico, se mi dovessi accadere un incidente, non sarà un incidente, ma sarà qualcosa per la stessa mano che ha fatto sparire mio figlio. Dopo una settimana, su un rettilineo, fu buttata fuori da un camion, fuori strada, accanto a un tunnel. Infatti quel tunnel oggi si chiama Tunnel Zuzu Angel. E quindi Chico scrisse questa canzone, appunto questa cosa accadde negli anni 70, forse 76. Il disco con cui uscì fu nell'81, quando non c'era più la dittatura, e Chico poté cantare la storia di Angelica, che chiaramente è una canzone piena di commozione, che parla proprio di lei. Chi è questa donna che va sempre in giro e chiede sempre questa cosa: mio figlio, dov'è mio figlio, dov'è mio figlio, no? E lei risponde. E quindi quando gli ho proposto di cantarla in napoletano con me, mi ha detto immediatamente di sì, e devo dire è stata una cosa molto commovente. Abbiamo registrato buona la prima, quando l'abbiamo risentita
0: non c'era da aggiungere altro,
1: avevamo gli occhi umidi tutti e due.
0: Eravate in qualche modo, attraverso questa canzone siete riusciti a ridare una lapide.
1: E Chico ha detto: io, che bello tirare fuori questo brano in questo momento. Loro hanno rischiato col bolsonarismo che si tornasse in un posto buio, e per fortuna adesso sono sfuggiti, ora abbiamo altri bui da affrontare come mondo, però speriamo in bene.
0: Lo spero con te, e approfitto anche di questo brano per affrontare un altro argomento che fa parte proprio della tua produzione artistica, il mondo delle donne. Questa è ad esempio una madre coraggiosa, forte, una donna che ha successo nel lavoro, una madre che non si arrende, una donna che ha il coraggio di sfidare la politica, sfidare i dittatori. Ci sono tanti lavori anche precedentemente che tu hai fatto proprio sulla donna, ad esempio This Woman's Work. Secondo te che ruolo ha la donna oggi, e quanto è difficile? A volte è detto che una donna deve devi dimostrare 3 volte quanto vale. Quanto è stato difficile per te affermarti nel mondo della musica, e comunque oggigiorno quanto è difficile essere donna, anche se si parla tanto di parità, di quote rosa, però c'è sempre una difficoltà.
1: Naturalmente è stato più difficile quando ho iniziato, perché comunque viviamo in un mondo maschilista ancora oggi. Per la gran parte, stragrande parte del pianeta, le donne non se la passano bene. Io, grazie alla musica, ho fatto un grande lavoro su di me, intanto perché ho vissuto sempre in mezzo agli uomini, ma la stima, diciamo, dei miei colleghi è stata la cosa che mi ha portato anche avanti. Quindi, diciamo, ho imparato a ben distinguere le cose. Ho convissuto con i musicisti, tranne rare, tristi, diciamo, espressioni, sempre con un lavoro proprio basato sulla parità. Ma è anche il jazz che si suona peer to peer, da pari a pari, per cui sul palco non ho mai vissuto questo problema, ma nella vita reale l'ho vissuto come tutte le donne. Quindi più giovane sei, più devi essere forte, perché sei più debole, sei meno consapevole, quindi fai stupidaggini, sei più leggermente, sei accondiscendente, non ti rendi conto, oppure ti senti frozen, congelata dalle situazioni di potere in cui ti trovi e in cui ti viene assegnato sempre un ruolo, no? E fino a quando, mi è capitato di avere dei ruoli di direzione e in varie situazioni, senza menzionarne nessuna specifica, e tu vai a una riunione ufficiale e qualcuno ti dice: che bella gonna c'hai, che già un modo di metterti in un ruolo da bambolina della situazione, no? Quindi ci sono molti modi che sono sottili, sono fastidiosi in questa maniera qui, oppure altre volte sono francamente, diciamo che io, senza prestargli una riflessione in musica, è una cosa che ho vissuto tutta la vita e che ho combattuto tutta la vita. Ripeto, protetta felicemente e con un sacco di rapporti positivi con uomini, con la maggioranza di uomini rispetto a donne per via del lavoro. Quindi, yes, capito? Non tutto è perduto, però questi tempi qua sono un'altra cosa. Abbiamo cominciato con il berlusconismo, per cui tutto il percorso in cui siamo cresciute le persone della mia generazione successiva a quella del 68, per noi c'è stato un ritorno all'indietro che faceva venire fuori però nell'opinione pubblica quella famosa idea di italiano medio, che in fondo è sempre un po' potenzialmente po' sporcaccione, esatto. E che significa tutto modo di parlare, di esprimersi, e delle donne di esprimere la propria libertà, la libertà dell'uso del mio corpo, per cui a me della libertà delle oggettine francamente non mi interessava niente, mi sembrava una forma di schiavitù consensuale, diciamo, che è il contrario della libertà per me. Per cui a un certo momento, ma molto dopo, in effetti lo scorso lavoro prima di Buorsi,
0: secondo me ancora adesso molte donne non ne sono consapevoli, che questa libertà di esporre il proprio corpo non è vera libertà, ma anzi è...
1: A me piace pensare, come ho espresso nel disco che ha preceduto Buorkeana, This Woman's Work, che bisogna mettersi al lavoro, insomma c'è un lavoro delle donne che va riconosciuto. Questa idea, devo dirti, mi è venuta per questo disco leggendo un libro magnifico di Rebecca Solnit che si chiama Memorie della mia inesistenza, che in realtà parla del percorso di individuazione di lei, di Rebecca Solnit stessa, dai suoi inizi vivendo da sola fino alle sue prime esperienze da editor, di scrittrice, di case editrici, con esperienze di scotomizzazione, come si dice, cioè del non dare importanza al suo lavoro, cioè di quanto ha dovuto lavorare per ottenere le 3 cose che servono a una donna che lavora, che sono la riconoscibilità, cioè della tua parola, che ti riconoscono il diritto di parlare, che quello che dici conta, ha un peso, ha delle conseguenze, no? E quindi poi della visibilità. Ottenere queste 3 cose ci vuole tempo, lavoro e battaglia, cioè che quello che tu dici abbia delle conseguenze e che tu non venga zittita. E quando io ho letto queste cose ho riconosciuto tante delle incertezze, insofferenze, di qualche sopruso, di qualche piccola molestia, non solo vissuta nella mia vita, ma vissuta da decine di donne, oppure delle giovani donne che sono state mie allieve, che io poi ho visto diventare professioniste, e ognuna di loro ha avuto da raccontare anche dei fastidi delle quote
0: e
1: rosa.
0: E a te mi è capitato, cioè, il sentire che la tua voce in qualche modo venisse soffocata?
1: All'inizio hai voglia, moltissimo, moltissimo. Ma poi, ripeto, la crescita come musicista, e quindi
0: dato la forza,
1: il fare dei progetti che sono stati ritenuti credibili, e il riconoscimento di musicisti sempre più importanti anche, cioè figure riconosciute, ecco, no? Perché poi, ripeto, i miei colleghi sono per la maggior parte sempre stati dei magnifici compagnoni di musica, no? E io sono sempre stata un po' scugnizza nello stare con i musicisti, quindi diciamo anche ho evitato naturalmente quello che può accadere se tu ti poni in maniera diversa sul posto di lavoro, il che non vuole essere te la vai a cercare, perché tu non hai la sua personalità, capisci? Per cui se una cantante è una persona molto femminile, che le piace vestirsi in maniera molto elegante, non vedo perché debba avere dei problemi. Io nel mio essere scugnizza, diciamo, ho attraversato in un altro modo le cose, e quando è capitato di qualche fastidiosa attenzione, forse è stato un po' più facile per me buttarla sull'ironia, ma insomma qualche volta c'è stato qualcosa di fastidioso, e non è giusto. No? Ci sono donne che si paralizzano di fronte a questo.
0: Invece qualche, hai detto appunto, io sono un po' stata scugnizza, mi sono sempre anche confrontata con gli uomini da compagnona, c'è invece qualcosa di importante che hai imparato dai tuoi colleghi?
1: Ah, ma io nel tempo ho imparato tutto, sono stata la mia enciclopedia, il mio stimolo a comprare un libro anziché un altro, ascoltare un disco anziché un altro, cioè nel jazz si cresce insieme, quindi ho sempre imparato dai miei colleghi. Ho avuto conferme anche che mi hanno detto stai andando su una strada giusta, e poi incontrare personaggi importanti per la mia formazione, ma dico a partire da Rita Marcotulli, con cui abbiamo cominciato a suonare insieme a 23 anni e poi abbiamo fatto cose importanti quando ci siamo rincontrate 10 anni dopo, o John Taylor o Ralph Towner, diciamo io ho imparato da loro, come sto imparando da Chico, come sto imparando dai musicisti che stanno nel mio gruppo, perché riusciamo a fare delle cose che sono molto pensate, con dei concetti, però con una grandissima spontaneità.
0: C'è molto questo senso anche di comunità, anche nella musica.
1: Totalmente, senza ego. È una cosa bellissima che io mi porto fuori, mi fa essere molto ottimista e empatica nel mio incontro con i miei allievi o con altri colleghi.

0: E questo invece era Samba e Amor di Maria Pia De Vito, tratto dall'album Barco e Ana, di cui stiamo parlando, che è il suo ultimo lavoro, con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Tu insegni anche al conservatorio, ti
1: sì,
0: master, ti confronti con giovani generazioni costantemente.
1: Che bellezza.
0: Secondo te, come vedi i giovani d'oggi? Secondo te cosa devono imparare e cosa tu puoi assorbire anche da loro?
1: Ma guarda, allora, loro stanno crescendo in una situazione molto più difficile di quella in cui sono cresciuta io. Ogni epoca ha la sua difficoltà, ma io non ero inseguita dai telefonini, avevo del tempo vuoto, del tempo per pensare, non avevo tanta ansia da confronto come sono costretta a vivere ai ragazzi. Ma ragazzi, nella gioventù c'è l'evoluzione. Intanto io li vedo che nascono molto più bravi di come eravamo noi la loro età, perché il DNA trasmette, non c'è niente da fare. E poi ognuno di loro coglie l'opportunità di quello che è il momento che hanno davanti. Quindi io trovo tanta creatività, tante fragilità anche.
0: Anche un smarrimento o li vedi decisi?
1: Come no, c'è sembra? Tutto, c'è lo smarrimento, c'è tutto. Dipende dalle personalità. Quindi ci sono delle cose, delle difficoltà, come ti ripeto, molto grosso, sono aumentati moltissimo, che ne so, i disturbi alimentari, oppure i ragazzi hanno questa ansia da confronto, perché subito si confrontano con i video sui social, e quindi questo bisogno di validazione troppo presto, no? Io sempre gli dico: raga, telefonini va bene, ma mollateli adesso, in classe non ne voglio vedere acceso uno. E poi quest'epoca, per esempio, è un'epoca dei super skills, no? Tu vedi su Instagram la ragazzina di 12 anni che suona il basso come Jacopo Astorius e dici: ma com'è possibile? Questa cosa alcuni ragazzi li fa angosciare, a degli altri gli fa avere quest'ansia da confronto, per cui magari studiano come pazzi e diventano veramente bravissimi, ma in un senso tecnico. E io ho grande fiducia in quelli che non vogliono rimanere intrappolati in questa cosa, perché trovano vie alternative. Ecco, io in quella indipendenza, a quella indipendenza li stimolo.
0: E quanto è importante proprio
1: là
0: in questa
1: la poesia, capisci?
0: Appunto, sì. E quanto è importante proprio in quest'ottica la memoria, il confronto con Chico, con altre generazioni, con la dittatura degli anni 70, quanto è importante adesso farla conoscere anche alle nuove generazioni, che poi sembrano mondi così distanti, ma in forme diverse, comunque anche noi viviamo una forma di dittatura, sembriamo tanto liberi, ma in realtà siamo controllati in ogni cosa che facciamo.
1: Assolutamente. Ma i ragazzi che non sono persi nella dittatura, che ne so, dell'immagine, del sembrare, eccetera, eccetera, sono ragazzi comunque iperinformati, che non significa iperacculturati, ma iperinformati. Quindi, come un rivolo, se tu gli metti sotto gli occhi queste cose, queste testimonianze importanti della storia, loro dal Brasile di oggi arrivano a questa cosa e sono famelici. Cioè, i miei studenti sono adesso famelici di Brasile, si sono andati su Duolingo e si imparano il portoghese, capito? O l'inglese meglio. Insomma, io li ho visti entusiasti e interessati sia a This Woman's Work che a Buarque Ana, e la cosa mi fa immensamente piacere. È l'altro luogo in cui io mi sento nel posto giusto del mondo. Io mi sento nel posto giusto nel mondo quando sono a registrare con i miei musicisti o a registrare con Chico, ma anche quando sono in classe con queste meraviglie di ragazzi giovani che sono bellissimi e non lo sanno ancora o alcuni lo sanno e prendono una via molto originale. Ecco, io là mi sento che sto annaffiando le piantine giuste.

0: Guardandoti in prospettiva anche futura, dopo questo disco, dove vedi che si orienterà la tua ricerca? Perché so che tu non ti fermi mai, vai sempre a cercare qualcosa.
1: Ma non lo so, guarda, da una parte, insomma, per ridere, ho una tale riserva di brani registrati di Chico, di Ginga, di altri autori che, capito, si potrebbero fare, a parte potrei fare una puntata numero due di Buarcheana, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre interessata agli incontri nuovi, ho molta voglia di mettere le mani sul pianoforte io stessa, magari di fare qualcosa piano e voce da sola. Però nel frattempo c'è anche un altro progetto che è appena nato, che è tra le produzioni del centro di produzione Insule Lab di Paolo Fresu. È un progetto che si chiama Murmuration, dove con Murmuration non si intende mormorio, ma è il volo sincronizzato degli storni. Sai, quelle coreografie che si fanno nel cielo.
0: Il cielo che sono bellissimi. Effettivamente hanno un rumore. Al di là dell'immagine, delle coreografie bellissime, si sente proprio anche questo fuscio d'ali.
1: Ed è una cosa che ho realizzato con Hugh Warren, che anche in Buarcheana è un trombettista che si chiama Fulvio Sigurtà. Perché in realtà il concetto della murmuration qual è? È un volo sincronizzato senza leader, basato sulla percezione dell'altro, ed è un volo senza una destinazione predefinita. Mi è sembrata una bellissima metafora sia dell'improvvisazione, di quello che facciamo noi quando improvvisiamo, ma sia di quanto siamo belli quando facciamo comunità. E l'idea mi è venuta sia vedendo il volo degli uccelli proprio fuori la mia finestra mentre provavamo con Buarcheana, ma anche quando sono stata a Rio e ho visto le prove di strada del samba. E ho visto gente di ogni età e ceto sociale, bambini, donne, vecchi, anziani, belli e brutti, ballare per preparare la danza del giorno di carnevale, che cantavano tutti insieme con una batteria di percussioni e facevano delle piccole coreografie tutti insieme. Io mi sono commossa, ho detto: ma guarda, questi sono tutti diversi, qua in mezzo ci sarà qualcuno di sinistra, il bolsonarista, il povero, il ricco. Eppure, cercando di fare questa cosa tutti insieme, erano di una bellezza esplosiva. Per cui io ho detto: ma si può cantare di quanto è bella l'empatia, la comunanza, e anche però l'improvvisare insieme, il giocare insieme.
0: E forse io penso che tutti questi siano elementi che possano unirci, farci sentire uguali, superare le differenze. Penso che se si educasse la gente appunto all'improvvisazione, al jazz, al canto, alla danza, alla fine si potrebbe fare una rivoluzione molto più importante.
1: Il piacere di sentire una sinfonia sono cose che ci portano in un altro stato interiore a cui dobbiamo fare appello in questo momento, secondo me.
0: E io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto di esserti aperta così tanto, di averci raccontato tanto di te, di tutto il tuo percorso, di tutto quello che ci regali con il tuo lavoro, con la tua arte, con la tua musica. Io penso che sia un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo parlato di ballo, di danza, e noi vogliamo chiudere proprio con la samba Do Grande Amor. Grazie Maria Pia, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.

0: vi ringrazio di averci seguito. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

terra di Aram, ci ampia dal suo come specchio, e quando si fa notte c'è un fruscio di vento che s'ammuccia dentro di fosse, e rivigli tu cucco e ci fa nascere un mare.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Dice chiara e tu malaggia.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei dire? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Andate
0: indietro.
1: Siamo tornati.
0: 2020, cioè già due anni fa.
1: È passato là tutto.
0: Sembra
1: Fabio.
0: Ieri.
1: Bene.
0: No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente.
0: Tantissimi, no, il pubblico dico, sì, tantissimi, belli. Tantissime persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bene. Erano
1: minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre a supporto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati
1: alle
0: palle che scendevano dal cielo.
1: Anche all'impiedi c'erano gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: Sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè... Tanti,
0: oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30, ne prendiamo
0: 20?
1: 20?
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E, no, faremo qualcosa di
1: ne
0: ancora di più. Wow.
1: Più. Sì, perché ancora la struttura scendo ancora dal più cielo, grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco,
1: bene,
0: facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolissimo, da bambino,
1: sì.
0: e i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome
0: è
1: giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi, vecchi.
0: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Io, vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua
0: cresciamo.
1: La gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è vannanzi e buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare.
1: Beh,
0: è sempre bello volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo,
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026. Debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero,
1: è tutto diverso.
2: Che infatti questo è il 2004, c'era l'SMS, che no, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, no, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
1: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima,
2: sì,
1: anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, povera Rus, che sta facendo? Fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: O di conoscerti.
1: Di conoscerti. Andare, ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Ti vede dove sei andato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza, perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi, dici mamma mia, non ci sono da un po' sui social, sembra che poi sparisci o che la gente si dimentichi di te, sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social. Però va utilizzato,
1: però penso,
2: bene,
1: sicuramente,
2: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa ti piace, cosa apprezzi di
1: oggi?
2: Più
1: la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 10-12 pezzi, Alessio, un altro disco quando mai si l'ha fatto? No, come
2: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, due mesi, tre mesi, ho fin d'anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio, sì,
2: in un faccio disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri, sì, piccolissimo che hai iniziato. Cioè, quanti anni avevi nei SMS?
1: No, prima ancora, fa 18,
2: no, aspetta,
1: anni,
2: fatto...
1: 18 anni. Il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore.
1: Sì.
2: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile,
1: tempo,
2: assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social, dice, ma sta gente qua giù a
2: Re. Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno di Ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche, sì, nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io,
1: sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che,
1: vero,
2: ti accompagna da, cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo,
1: no,
2: le persone,
1: sì,
2: di cui ti fidi, ad oggi?
1: Io penso cambiano, qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera, quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos sta con me da l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale.
2: soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre alle sì. emozioni, le parole è quello che
1: la squadra è quella che
2: ti sei, vince. Che ti dai, perché tu ti sì. dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto chiaro. Anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi?
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set?
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che dura però, un minuto di sceneggiatura praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in questo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie, mi
1: della
2: sa?
1: Serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato... Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
2: Quindi l'hai scritto per...
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno
1: sì.
2: adattata?
1: L'hanno,
2: okay.
1: l'hanno
2: e
1: sì.
2: non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per
1: no, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa canzone.
2: Sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio Ma si viene.
2: Questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianlu, sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
2: è proprio
1: appiccicato. Pensi quanto.
2: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa sta canzone. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che stavano...
2: Lo senti, ho capito, fantastico, bello, bellissimo.
1: Un pezzo di discoteca.
2: E comunque, mo è recente.
1: Ora facciamo un'altra cosa, dai, mai dire
2: molto
1: mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi... raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
2: E allora devo dire, a questo punto
1: qualcosa a te?
2: io amo qualcuno che mi dedica delle cose, perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

Tu quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede, vengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla di ci sono ancora innamorata di te, non lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di rindì canzone.
0: È bellissimo. Bellissimo. E questo è dedicato ad Anita.
1: No, questa non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le

0: e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute. Perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici, ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due a fuga andando, due a fuga andando, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo e io cantavo sempre, e loro, mamma mia, come sei bravo,
0: che
1: come
0: bello,
1: sei bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava sempre.
1: Sempre, sempre, sempre. Poi piccola, pian piano, sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera, io stavo ancora a Ponticelli. Quindi io mi ricordo che a me...
0: Cioè sin da subito, sì, era innata questa...
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, io avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro, dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo, a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: bene. Quindi
1: per
0: tu dici
1: musica.
0: Grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
1: Sì, e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso,
0: no?
1: Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente. Allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: ragazzo, uno è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì, e sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo questa persona, perché a posto che sei a mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve la voce, che non devi fare tardi perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che poi
1: sono cose
0: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: Certo, ma se uno non lo fa, se uno
1: è venuto
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto quello.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, a testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida.
1: Sicuramente.
0: Ovvero una donna che spesso. Ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Allora, chi deve lavorare? Che ha da fare di casa? Da scendere la mattina in bressa.

0: Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente, sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina. Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente, sicuramente. Tornasse a rete una volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale, tutto uguale. Tutto. E io vi lascio, amici di Radio Live Napoli, con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio. Vai. E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato, ovunque, pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sta cosa, voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capito? Appena entrano l'intro.
0: È bellissimo,
1: è la sigla
0: loro
1: ingresso. È vero, è vero.
0: Ah, è vero, perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio. Poche fermate, ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Mm. Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque. Diciamo.
0: Me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia.
0: Mm.
1: Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Mm.
1: Tu dici,
0: tu
1: chi...
0: sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un ragù napoletano, cioè come fa. Come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, come lo fa Anita, tu non sei capace di.
1: No, io non devo guardare, lo sai perché?
0: Mm.
1: Non ci posso, a volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare. Cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: mi metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio, guardo e mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più. Cioè tu stai vicino a una persona che ne pensa proprio, cioè, tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Mo tutto no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Non è vero tutti a tavola, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia e in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così, eh.
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così...
1: Ma è una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti... Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece, se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Miettanata Storia.
1: Miettanata Storia è stato un successone.
0: Questa quando è uscito
1: l'anno
0: questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è
0: anche fresca.
1: Luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, pezzo. Cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah,
1: perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mietta nella storia di Alessio, e noi torniamo qui tra poco. Restate con noi, ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E la da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che io non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani
0: perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Mai... Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai
1: proposto? Partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Il momento sicuramente, ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno, ma Gesù!
0: Non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto, cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma... Dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè, che hanno
0: liste
1: fatto?
0: Forse, non lo so, Ale, vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, so. Però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, okay, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così
1: sera,
0: importante,
1: penso,
0: la domanda di tutti è, bah,
1: ok, cioè, serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, ora vuoi far stare tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. No, Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi su chi ci sarà.
1: Canta tutte le mie canzoni, Stefano, va impazzito per le mie canzoni.
0: Allora
1: ci incontriamo sempre, però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno in base, diciamo, di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
0: questo
1: uno si fa,
0: questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no, in generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione, a volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione e certe cose non vanno come devono andare.
0: penso... Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare... Ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sono solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè,
1: per
0: dici
1: quella,
0: quella competizione sana,
1: sì, la competizione,
0: ecco,
1: giusto.
0: Ok.
1: Ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il
1: a
0: brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima,
1: però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 butta fuori, 5 butta fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari
1: fai?
0: Vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti
1: altro
0: piace?
1: Pezzo che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata?
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: potrei...
1: dici, secondo me.
0: Lei mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, no, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Hai fame, adesso?
1: No, per la sua dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capisci? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare i cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: Ma adesso so anche io, ma la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica affonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me è...
0: Falso. Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente? Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone? Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Tante canzoni, tutte. Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capi? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan.
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa. E lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa.
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora.
1: Una cosa non l'ha. Anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capi?
0: È nata, è famiglia, sì, è sangue
1: come me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio. Anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così. Ma stai parlando di ore e ore e vedevo come suonavano. Sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scordare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e penso,
0: da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa,
1: deve fare il calciatore perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: forse
0: tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mo porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella limited edition e partiamo con il primo round confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te, un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, e che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gusti, gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè, no, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci cioè, arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano live.
1: Per non dirti altre cose.
0: Ma l'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere? Anche non tua.
1: Un pezzo mio. Io pianto una volta, forse, con mia figlia, anche al concerto. Un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo, nelle feste non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto...
0: Ma anche i suoi occhi,
1: sì, sicuramente,
0: me.
1: Sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non la magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Cioè,
1: impressione. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo, ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata,
1: ma come fai a
0: televisiva?
1: Pezzi, dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì
1: tu
0: sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermo nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 4 ore.
1: Tre ore? Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicessi.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do tre parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone. È bello, Note dell'anima.
1: Sì.
0: Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, come fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. Un suono. Vabbè, magari puoi dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: così
0: più
1: così ti rilassi quando senti quel battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Quella è la paura di ogni artista, no? È quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie
0: che ti ha
1: a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: Meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui a microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, felicissima sera, e poi questa qua state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, è che poi loro hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Ci ha tirato una domanda, ma c'è una
0: risposta.
1: C'è colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare. Di
0: certo, guarda che non è facile,
1: non è
0: cioè
1: facile.
0: Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no?
1: Bene.
0: Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere tanti ascolti.
1: Successo a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, successo a mantenerlo e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano. Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, Per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma, in quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Ale, allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla, vitami.
0: Vita mia, ha detto tutto e ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: novembre, giusto? Restate sintonizzate sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio
1: nuovo,
0: nemmeno. Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì,
0: praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo,
0: siamo in giro ovunque.
1: Seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety, stickety. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. La canzone si titola Cucciolone. Cucciolone. Cucciolone. La canzone si titola Stegete, stegete, stegete che te. Ti ha leccato.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

Questa sigla non vi mente, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Red Rave Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 14 maggio 2026, continua velocissima questa settimana e si avvicina un altro weekend e un altro venerdì, giorno di release musicali da Napoli e dintorni che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non commentiamo le nuove uscite nella puntata di domani per questa settimana perché domani ci sarà un'altra intervista a un artista della scena musicale napoletana e italiana, poi scoprirete di chi sto parlando nelle prossime ore attraverso i nostri profili social, quindi recupereremo tutte le release la settimana prossima. Nel frattempo iniziamo a parlarne nell'ora di oggi, parliamo oggi anche di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo nuovo album di Roberto Corella, che si chiama Scesa sempre una via, che abbiamo commentato insieme nella puntata di martedì, che trovate in podcast su Replay Sound. Roberto Corella con Tutto Coro Mio.

0: Un altro brano estratto da C'è sta sempre una via, l'ultimo album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato il singolo Tutto coro mio su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Round the Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo approfondito questo disco di Roberto, molto apprezzato, che ha debuttato particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming. Tra l'altro Roberto sta anche in tour, proprio in giro, a presentare questo progetto per la Campania e per l'Italia naturalmente. Se ci dovessero essere aggiornamenti riguardo concerti di Roberto e di altri artisti, soprattutto della scena musicale napoletana, ne parliamo in tutte le puntate e in particolar modo all'interno della rubrica Live Radar di ogni mercoledì. Vi ricordo, prima di iniziare anche con le news di oggi, che ci sentiamo per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta. E ricordo a tutti che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora partiamo con le news di oggi e, come in ogni giovedì, giustamente iniziamo a scoprire anche le uscite musicali della settimana e quindi in questo caso del prossimo venerdì, di domani, del 15 di maggio. Allora escono un po' di singoli molto interessanti. Partiamo come sempre da Napoli, e da Napoli torna un certo Marcello, aka MV Killa, che dopo diversi spoiler ha finalmente annunciato l'arrivo di Napoli, il suo nuovo singolo, che appunto uscirà a mezzanotte, quindi tra poche ore. Un brano che arriva dopo un po' di tempo dall'ultima release e da un po' di tempo dall'ultimo album che ha droppato Marcello, che è Fede, risalente al 2023, di cui è uscita anche la Deluxe lo stesso anno, quindi 3 anni fa, sempre nel 2023. Ci aspettiamo tanto da MV Killa, che sicuramente è uno dei rapper più tecnici e con più skill del panorama musicale urban napoletano. Poi, insomma, speriamo che questo nuovo singolo possa dare il via a una strada che ci porterà verso un nuovo album di MV Killa, di Marcello, magari con dei featuring all'interno con altri suoi amici e colleghi della scena, soprattutto napoletana, come i ragazzi dell'SLF di cui fa parte, come con Emanuele, con Julier e tanti altri. Vedremo e ovviamente poi faccio sapere. A proposito di Julier, ieri abbiamo parlato delle scalette che ha pubblicato per le date del suo tour estivo. Ecco, Emanuele continua a pubblicare sui social un po' di foto criptiche e noi ci stiamo chiedendo, giustamente: Julier, ma che ci vuorisce? Cioè, c'è qualcosa che bolle in pentola? Facci sapere, così ci mettiamo l'anima in pace. Nel caso in cui dovessi droppare nuova musica, fallo quanto prima, così abbiamo il tempo giusto per impararla prima dei concerti estivi. Tra poco scopriamo altre release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo droppato proprio da MV Killa. Che se fa?
1: Rimane, non fa neuro, si non sbatte in mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te la scrive? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

una grande club rap hit, Envy Killa con Che Se Fa. Vedete quanto è imprevedibile il percorso musicale di ogni puntata di questo programma, perché siamo partiti con il cantautorato napoletano di Roberto Colella con Tutto Coromì, abbiamo continuato con una hit da club che è appunto Che Se Fa di Envy Killa. Parlavamo delle release musicali di domani, tra i protagonisti della scena napoletana c'è proprio lo stesso Marcello. Ci spostiamo un po' da Napoli ai dintorni della città, vediamo un po' che si dice nella scena musicale italiana, perché sono arrivate diverse news molto interessanti. Innanzitutto una delle notizie che ha spaccato un po' il mercato dei social è stato l'annuncio di Tiziano Ferro e Lazza del nuovo brano che hanno in collaborazione, che è una nuova versione di Perdono, una grande hit di Tiziano Ferro che in occasione dei 25 anni di successo viene riproposta in questa nuova versione appunto in collaborazione con Lazza. Il titolo è Per Perdono, cioè praticamente è scritto XX Dono, che sta a indicare un po' Perdono parte 2. Tiziano ha scelto Lazza per dare una nuova veste musicale, anche perché no, una nuova vita a questo brano che è stato molto importante per la sua discografia, un singolo che sarà contenuto all'interno della Deluxe, il suo nuovo progetto che uscirà il 29 maggio e che conterà, oltre a questo singolo, anche il brano in collaborazione con Giorgia e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Sempre dall'Urban escono altri brani, uscirà un nuovo singolo di Rosa Chemical, è uscito in settimana anche Lewandowski 11 prodotto da Dead Boy D, l'11° capitolo della saga di singoli di Ernia, che ormai è diventato insomma iconico. Sappiamo che in ogni album c'è sempre un Lewandowski. E poi per quanto riguarda gli album usciranno diversi progetti molto interessanti. Innanzitutto esce il nuovo album di Flaco G che si chiama The Godfather, uscirà il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. E poi uscirà anche un EP di Mated, che è un rapper palermitano, tant'è vero che questo EP si chiama proprio Palermitano. Lui fa parte di una scena musicale siciliana rap che scopriremo nelle prossime puntate, ne parleremo insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo uno dei tanti protagonisti delle uscite di domani, Lazza con Low Kid. Sentite già il pianoforte che cresce in sottofondo, amici, come prima. E se poi no...

fame. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per

0: Ma in tutto questo pensavo mentre ascoltavo questo singolo, che fine ha fatto Jay parte 2, cioè la seconda parte dell'iconico mixtape di Lazza droppato nel 2020. Lazza a tal proposito si è anche un po' scusato con i suoi fan attraverso i suoi profili social, ovviamente ironicamente si è scusato per l'attesa. Quindi più giorni passano e più aumentano le aspettative, aumenta l'hype per questo nuovo progetto di Jacopo, che arriverebbe dopo un altro grande successo, e cioè Locura, di cui sono uscite anche le versioni Jam e Opera che abbiamo commentato insieme. Proseguiamo con la musica e lo facciamo tornando a Napoli ascoltando Petit con il suo singolo droppato il giorno di primavera, quindi è perfetto per la stagione che stiamo vivendo, è campiona proprio primavera come abbiamo detto, aspettando primavera.
1: È

0: Assaggiato l'iconico brano di Marina Rei Primavera del 1997 all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama appunto Aspettando Primavera, rilasciato proprio il giorno in cui è iniziata questa stagione quest'anno. Tra le tante cose abbiamo festeggiato anche l'inizio della primavera proprio in diretta in Around Naples, perché quest'anno la stagione è iniziata alle 15:46, quindi perfettamente in linea con il tempo del programma, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili, come ben sapete, anche in podcast su Replay Sound. Bene, proseguiamo e parliamo di certificazioni. Voi sapete che una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma in qualsiasi giorno, parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri è un modo anche per riascoltare o rispolverare dei progetti che sono usciti anni o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per l'album dei Foo Fighters, The Color and the Shape, risalente al 1997. Oro anche per Karol G per il suo disco del 2021 KG0516. Oro per Gloria, l'ultimo album di Pachi, rilasciato a dicembre dell'anno scorso, il 12 dicembre 2025. Disco di platino per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il suo album rilasciato dopo Sanremo l'anno scorso e che naturalmente prende il titolo dalla grande hit che ha portato sul palco dell'Ariston l'anno scorso, mentre ha conquistato il terzo disco di platino Artifive per il suo ultimo per ora album La Bella Vita, aspettando il suo nuovo disco che si chiama Vittoria, che Arti ha annunciato con largo anticipo sui suoi profili social. Ha detto che da qui a un anno uscirà appunto questo nuovo album che si chiama Vittoria. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da La Bella Vita. Tra l'altro questa settimana anche questo singolo che ascolteremo è stato certificato disco d'oro, ne parliamo tra poco. Artifive e Kid Yugi, Pietà.
1: Dio perdona, abbi pietà su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Grande settimana questa per Artifive, perché ha conquistato il terzo disco di platino per La Bella Vita, e ora abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da questo progetto, e tra l'altro anche questo brano che abbiamo ascoltato, e cioè Pietà in collaborazione con Kid Yugi, sempre in questa settimana è stato certificato disco d'oro. E quindi ci colleghiamo direttamente ai singoli certificati, oro anche per Acquario di Ultimo, oro per Non Basta Mai di Capoprazza featuring Brescia e Tony F, e disco d'oro per Un Sorriso Dentro al Pianto di Ornella Vanoni, un singolo bellissimo della grande Ornella. Terzo disco di platino per Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini. Ma signori, ho volontariamente saltato un po' di certificazioni, e una di queste è il disco di platino a Bam Bam di Banfi featuring Sheridan. Si può dire che ormai è diventata una grande hit, è passato un po' di tempo dall'esplosione di viralità di questo singolo, e questa certificazione dimostra anche la potenza che ha appunto la viralità nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto ottengono, riescono a ottenere questa viralità sui social e nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche. E allora, per celebrare, per festeggiare il disco di platino per questo singolo, lo ascoltiamo insieme. Bam Bam, Banfi featuring Sheridan.

ha conquistato il disco di platino questa settimana, Bam Bam di Banfi featuring Sheridan su Rai Radio Live Napoli, una delle tante certificazioni appunto di questa settimana di maggio, e questo traduce anche la potenza, come dicevamo, della viralità nelle piattaforme di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto riescono ad andare virali. Questa canzone ha conquistato un sacco di trend e ha conquistato l'attenzione di tanti utenti nei mesi scorsi dell'anno scorso, il 2025. Se non erro, Banfi andò anche ospite in una puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Naturalmente questa canzone è diventata una delle colonne sonore poi di Affari Tuoi, sempre al passo con i trend e le viralità. Parlando di certificazioni, ho saltato volontariamente un bel po' di dischi d'oro che sono stati conquistati appunto durante questa settimana di maggio, perché sono tutte certificazioni a brani di Joelier e a singoli contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Cioè, pare che siano messi d'accordo tutte queste canzoni e tutti questi numeri a coincidere nella stessa settimana, perché Emanuele ha conquistato il disco d'oro per 081, oro per Phantom featuring 50 Cent, oro per Stelle e oro per Arcobaleno. Quindi quattro singoli certificati oro questa settimana, tutti contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Questo ci apre a un ragionamento interessante, cioè quanto sia omogeneamente ascoltato questo album, perché i brani vengono certificati a blocchi quasi simultaneamente. Questo dimostra che è un progetto strutturato, che non viene ascoltato a singoli, che non viene ascoltato a brani, ma viene ascoltato per intero. Cioè tante persone, tanti ragazzi, tanti fan di Emanuele proprio mettono play sull'album Tutto è Possibile e ascoltano e si fanno trasportare anche un po' dal mood e dalla vibe dell'intero album. Quindi complimenti Emanuele per aver costruito questo altro disco che sicuramente sarà un pezzo di storia della musica, soprattutto urban napoletana di questo periodo. Allora, per festeggiare queste tante certificazioni, ascoltiamo uno dei brani che ha conquistato un disco d'oro in questa settimana per Joelier, Stelle.

E c'ha ragione il grande Walter Ricci, che gli vogliamo dire: quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Rev Napoli. Continua all'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di release da Napoli e dintorni di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo largamente parlato di certificazioni, album e singoli certificati, in particolar modo del grande successo di Emanuele e del suo album Tutto è Possibile. Ora passiamo alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di Around Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Ricordiamo che Sal è in gara all'Eurovision quest'anno, forza Sal, e ha spaccato già con la prima esibizione durante le semifinali. Al 19° posto c'è A Napoli Non Piove di Gelier, al 18° Loco, l'ultimo singolo di Frezza, al 17° Signori a Napoli c'è Billie Jean di Michael Jackson. Michael conquista anche le classifiche napoletane. Al 16° posto Facile Facile di Emanuele, ancora Emanuele al 15° con Olé con Kid Yugi, poi c'è 081, poi Fotografia al 13° posto, c'è Spie di Shiva al 12°, Labirinto di Luchè all'11° e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Un'ora, sempre estratto da Tutto è Possibile. Per festeggiare l'ingresso in classifica del King del Pop ascoltiamo insieme proprio Billie Jean, Michael Jackson.

un artista che ha segnato generazioni intere e che secondo me continua e continuerà a farlo, perché tanti giovani hanno scoperto la potenza di Michael attraverso il biopic che è uscito qualche settimana fa, e secondo me Michael ha cambiato anche il modo di vedere, di pensare la musica. Abbiamo ascoltato Billie Jean, un singolo che abbiamo trovato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Emanuele, al 9° c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, all'8° Obsessed, sempre di Shiva in collaborazione con Anna, poi Stelle di Emanuele, al 6° Via dei Mille, la grande hit di Dipinto che troveremo più tardi, vi spoilerò già questa cosa, anche nelle classifiche italiane. Al 5° posto c'è Arcobaleno, un'altra hit silente, che ha fatto quasi più numeri di Phantom con 50 Cent. Al 4° posto c'è Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele con Sfera Ebbasteanna. Al 3° Ossessione del signor Gennaro Damognano di Napoli, a.k.a. Samurai J, prod by Vito Salamanca. Al 2° posto Canzoni d'Amore di Emanuele, e al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, una delle più grandi hit di Shiva e Jolier contenuta all'interno di Vangelo, che ascoltiamo. Bad Bad Bad.

In testa la prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè quella che comprende le canzoni più ascoltate in generale. A Napoli abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Geler, un altro singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano che sta conquistando anche le classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però c'è la seconda classifica, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e quindi che hanno acquistato una certa viralità negli ultimi giorni. C'è proprio Bad Bad Bad anche in questa classifica al 18° posto, c'è Alessio al 17°, c'è Raffaello e Joseph al 16° posto con una new entry di questa classifica, c'è LM219 al 14° posto, c'è Baby Do You Love Me di Nicola Siciliano al 13°, c'è Patrizio Esposito e Joseph al 12°, ancora Joseph all'11° con questo brano che si chiama Mi Amuri Tu in collaborazione con Giuseppe Attanasio, un po' di rap al 10° posto con Calionte, Pep Soxy e Mivi con il singolo Nero su Bianco, e anche Le One sale in classifica di 2 posizioni con il suo singolo Berlusconi al 9° posto. All'8° c'è Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto. Peppo Red è uno storico producer della scena urban rap napoletana, lui ha iniziato proprio insieme ai Cosang, a Luchè e To. Al 7° posto c'è Gianni Fiorellino con Come Si Bella, al 6° Facile Facile di Emanuele, poi Loco di Frezza, poi O Bene o Male di Rocco Ante e Dipinto, Rue Diego e Mivi con Quadrante al 3° posto, al 2° DDM, al 1° posto ci sono Ciro Renna e Alessio. Anche questa settimana conferma il trend di grande varietà musicale nelle classifiche napoletane, si ascolta a Napoli un po' di tutto, dal rap al neomelodico al cantautorato, ai brani cassadritta, ai brani piano e voce, insomma c'è come sempre tanta varietà musicale. Proseguiamo con le canzoni di oggi e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, ascoltiamo un singolo estratto da Disincanto di Madame, Volevo Capire, con Marrakesh.

0: Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, ovviamente confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Tra le tante differenze, in Italia ci sono molti brani estratti da progetti che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi periodi. Tra i tanti singoli che ci sono in Italia c'è anche Volevo capire di Madame Marrakesh, che abbiamo ascoltato adesso, c'è Cantilene di Giulio Olli, c'è I Romantici di Tommaso Paradiso. Un'altra differenza sta nella presenza di alcuni brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che in Italia sta all'ottavo posto, e in Italia va molto bene anche Artifive con diversi singoli, in particolar modo con Davvero Davvero, che continua a macinare tanti streaming. In questo momento sta al sesto posto, e poi c'è anche, insomma, la hit di Fred De Palma, Nitti De Mischilla, La Testa Gira, che secondo me continuerà a salire nelle prossime settimane. I punti in comune invece sono naturalmente tutte le canzoni di Emanuele, che anche in Italia stanno andando molto bene, in particolar modo Due Giorni di Fila, che sta all'undicesimo posto, e Canzone d'Amore al quinto posto. Un altro punto in comune è proprio Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia sta al decimo posto, mentre a Napoli l'abbiamo trovata un po' più giù, ma sempre tra le prime 20 posizioni. E poi cambia il podio, perché prima e terza posizione sono praticamente invertite. A Napoli al primo posto c'è Bad Bad Bad, al terzo Ossessione, mentre in Italia il contrario, al terzo c'è Bad Bad Bad, mentre la classifica è capeggiata e comandata dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e che è Samurai J con la sua grande hit Ossessione. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: C'è un coppa a una città che si fa fredda per si perdonare, c'è un coppa a terra in fosse mentre desideri la gente si fanno una cosa, c'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua voglio fuire a chi è stato padrone finché sto ciuccio diventa lione, ma aspetta.

0: stasera.
1: Mancano pochi minuti alle 16, significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Oggi giovedì 14 maggio abbiamo parlato di tante cose, di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme negli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli che hanno conquistato dischi d'oro e platino in questa settimana di maggio. In particolar modo abbiamo approfondito la tematica Juelier e il suo album Tutto è possibile. Poi abbiamo parlato, come in ogni giovedì, di classifiche napoletane all'interno della solita rubrica della Top 20 Naples. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Domani ci sarà un'altra sorpresa, ci sarà la solita ormai classica intervista settimanale a un altro protagonista della scena musicale napoletana e italiana. Per scoprire di chi sto parlando, ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Domani mattina pubblicheremo un reel che anticipa appunto la chiacchierata completa. Prima di salutarci vi ricordo anche che stanno per arrivare un bel po' di news nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, restate connessi. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Le città di mare sono i punti del mondo dove vanno a finire

0: Fat Production.
1: E questo è per la gente mia, come prima fra. Piwa Yune Mizavir. Vai mo.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre. In questa puntata di oggi abbiamo un ospite davvero speciale, una voce che non si limita soltanto a cantare ma attraversa le parole e le trasforma. Una delle presenze più intense, originali e poetiche della scena jazz e della musica d'autore italiana, Maria Pia De Vito. Voce libera, inquieta, profondamente curiosa, da sempre impegnata in una ricerca che unisce musica e parola, culture lontane che si riconoscono, si rispecchiano, si rispondono. Con lei entriamo dentro Barco e Ana, il suo ultimo lavoro, un progetto nato da un dialogo lungo, profondo, rispettoso con il maestro brasiliano Chico Buarque de Holanda. Non un semplice omaggio, ma un atto d'amore e di ascolto, un viaggio di traduzione e di verità che costruisce un ponte vivo tra Napoli e Rio de Janeiro, tra il dialetto partenopeo e la lingua brasiliana, restituendo ai capolavori di Buarque una luce nuova. Buarque e Ana apre uno spazio raro in cui la parola torna ad essere un atto di resistenza, di identità, di memoria. Emerge con forza la consapevolezza che la parola non è mai neutra, è strumento di comunicazione ma anche gesto di libertà. Qui parole e musica si fanno coraggio, diventano resistenza contro la censura, contro l'oblio, contro ogni forma di omologazione. Ma Buarque e Ana è anche una storia di amicizia, di ascolto profondo, di confronto umano. Ad arricchire questo intreccio di voce e sensibilità c'è anche la presenza di Monica Salmaso, una delle voci più intense e luminose della scena brasiliana contemporanea. La collaborazione con Chico Buarque e l'incontro con Monica Salmaso sono il segno concreto di quanto l'arte sappia avvicinare i popoli, creare ponti invisibili, generare comprensione e appartenenza.

0: Oggi è una vera gioia avere con noi un artista che ammiro moltissimo, una voce intensa, coraggiosa, piena di luce. Stiamo parlando di Maria Pia De Vitto. Ciao Maria Pia, benvenuta.
1: Buongiorno cara, grazie.
0: Per me è veramente una grande emozione che tu sia qui oggi. Sei una sperimentatrice instancabile, hai attraversato infatti decenni di musica esplorando il jazz, tradizioni, contaminazioni sonore, con una curiosità che definirei insaziabile, e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, proprio il tuo spirito di ricerca, il bisogno che hai di andare sempre in profondità, di creare connessioni, di vivere la musica non solo come momento espressivo ma soprattutto come momento capace di creare comodità. Definirei la tua ricerca proprio empatica. Abbiamo appena ascoltato Parola Prima, un brano bellissimo, una sorta di manifesto culturale del tuo ultimo lavoro, Buarqueana, realizzato con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Che significato ha un brano come questo che pone al centro la parola, proprio quella parola che la dittatura aveva negato?
1: La dittatura del Brasile era una dittatura durissima che a Chico costò anche un periodo di esilio autoinflitto, perché non solo gli censuravano le canzoni, ma quando picchiarono un'intera compagnia teatrale che stava mettendo in piedi una sua pièce, lui se n'è andato. Ma insomma, torniamo con questo a dire che Buarqueana, come dice il titolo, è un disco completamente dedicato a Chico Buarque de Holanda, e in particolare nella traduzione dei suoi testi in napoletano da parte mia, e ha una rilettura musicale però profonda di ogni brano, che ho potuto fare felicemente perché ho una compagine di musicisti stupenda.
0: Per te la musica è sempre un momento di condivisione, di gruppo. Vogliamo ricordare i tuoi musicisti?
1: Roberto Taufica alla chitarra, Hugh Warren al piano, Roberto Redrossi alle percussioni. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma la maggior parte dell'architettura del progetto è stata arrangiata da Roberto Taufic. Però poi c'è una grande libertà, spontaneità nel lavorare insieme, c'è un interplay e un'imprevedibilità che sono per me stati preziosi per questo lavoro, che si centra comunque sulla parola. Perché i testi di Chico Buarque sono magnifici, oltre a essere lui un compositore e un melodista veramente impagabile, però è proprio la sua parola che mi ha incantato. E quando ho sentito questo brano, Parola Prima, ho detto: questo deve essere l'inizio del progetto. Una palavra nell'originale, poi è diventato Parola Prima nella mia traduzione, ed è quasi appunto un manifesto di questo lavoro che ho fatto, perché spiega che cos'è la parola per Chico, una creatura sua amata, ma anche qualche cosa che nasce muta, nasce dall'intenzione di dire e poi diventa parola, fatta di luce più che di vento, dice lui, che è una espressione stupenda.
0: Il materiale con cui ha avuto a che fare è veramente poesia pura, come questa frase di Chico. Ma come hai proceduto nella traduzione e soprattutto anche nel confronto costante con Chico?
1: Io ho cercato di tradurre quanto più è possibile letteralmente e rispettando le sonorità delle parole. Questo non sempre è possibile, però quando non è possibile io devo ricorrere a delle metafore per esprimere lo stesso concetto, ecco che Chico mi è sempre venuto in aiuto, nel senso che noi siamo in contatto epistolare oramai da 15 anni, perché questo
0: è bello. E com'è stato il vostro primo incontro?
1: Il primo incontro è stato via mail, giusto appunto, perché il grande compositore chitarrista Ginga mi invitò a fare un concerto con lui, e mentre facevamo le prove io improvvisai in napoletano una frase su una sua canzone. Lui si incantò e disse: ma lo sai che ha un effetto sonoro pazzesco questa cosa? Insomma, io tradussi 6 brani in 8 giorni, cioè non ci dormì la notte, perché avevamo solo una settimana di tempo, e tra questi c'era Vosé Vosé, che è un brano di Chico e di Ginga. A quel punto, tramite Max De Tomassi, il giornalista specializzato nella musica brasiliana, mi passò il contatto di Chico, e da lì è cominciata un'amicizia di penna, e parliamo del 2011. E quindi via via io ho continuato a tradurre, poi ho pubblicato Core Curaçao nel 2017, sì, dove c'era però anche qualcosa di Ginga e di Egberto Gismonci. E abbiamo continuato sempre a stare in contatto. Poi ci siamo visti a Parigi per registrare i due brani appunto di Core Curaçao. E questa amicizia di penna è un amore platonico, ma è una cosa
0: che vi ha legato ormai da tanto potente.
1: Sì, per cui per me tradurre è diventato una dolce abitudine, insomma, quasi quotidiana. Ho tanti brani che sono rimasti fuori.
0: Cos'è che ti spinge costantemente a ricercare?
1: Allora, forse c'è anche un po' di insofferenza da parte mia, perché a me non piace ripetere le cose, no? E quindi, voglio dire, usando un'espressione che la mia amata Joni Mitchell usa, io non sono mai voluta essere un jukebox, quindi fare le cose, ripeterle mi dà fastidio. Questo mi spinge a cercare cose nuove, ma a cercare cose che mi motivano e possono arrivare dalle direzioni più strane. Questa di Chico si è fatta strada da sola nel tempo e mi ha regalato un lavoro che dura da tanti anni e mi permette di ricercare nella parola, nel mio subconscio, cercare, studiare, capito? Capire da dove viene una certa canzone, quanto è intima, quanto Chico parla da uomo, da donna, da bambino.
0: Sì, lui ha questa capacità di non cantare per, ma cantare da, cioè nel senso di mettersi nei panni delle persone che canta, cioè se canta una donna diventa donna, se canta bambino, se canta l'emarginato, cioè ha questo potere di entrare dentro le voci, anzi di dare voci alle voci dei personaggi.
1: Sì.
0: Beh, secondo te la parola quanto è oggi importante, quanto è anche luogo di resistenza oltre che luogo poetico?
1: Nella canzone Una Palavra lui dice: la parola mi scrive, cioè noi ci definiamo anche attraverso le parole che usiamo e come usiamo le parole. Questa cosa in questo momento di mondo polarizzato e di furie verbali indiscriminate sui social mi sembra una cosa molto importante. Se le persone si fermassero un attimo a pensare che sono, si definiscono quando parlano, si disegnano, e allora forse potrebbero vedere l'orrore dell'aggressività che esprimono, oppure del desiderio di validazione che li porta a scrivere schifezze sui social pur di farsi notare. Insomma, sono tutti questi aspetti qua, quindi una riflessione sulla parola è molto importante.
0: Effettivamente oggi si usa molto la parola, come hai detto tu, quasi per scioccare, quasi in maniera violenta, perché viene apprezzata più la violenza che non la delicatezza, senza capire che le parole costruiscono un dialogo, quindi le parole sbagliate costruiscono in maniera sbagliata. Molto spesso si pensa che tutto sia liquido, volatile, invece le parole sono dei mattoni, sono delle pietre e sono importanti quando vengono usate. E invece questa facilità di utilizzare il social in cui ognuno si sente protagonista e in diritto di poter dire qualunque cosa, a volte svilisce anche la parola del suo significato o comunque crea dei danni.
1: Più che altro io credo che si crei un caos, perché il risultato di questi litigi su grandi questioni che poi diventano il battibecco sulla parolina è un caos, è un eccesso di materiale verbale che permette anche, ahimè, di non concentrarsi troppo neanche su quello che si scrive, ma di rispondere a un impulso istantaneo che non sempre rappresenta quello che ci è anche più salutare a noi, no? È una situazione caotica in cui secondo me l'arte ha una cosa importante, capisci? La musica dica, crea un tempo a sé, diverso dal tempo dell'orologio. Tu ti immergi in un brano e se nell'immersione in quel brano ti arrivano delle parole, io per questo mi sono incantata anche di Chico e del mondo brasiliano, perché il livello della musica e il livello delle parole è altissimo. Quando tu riesci a far giungere alle orecchie, al cuore di una persona questi messaggi attraverso la musica, li fai passare attraverso il percepire, cioè si schippa, finalmente si evita la testa, no? Il ruminare. E quindi quella è la dimostrazione che esiste la bellezza, che esiste un modo di gestire il tempo diverso, fuori dall'ansia, dallo stress, dalla velocità di questo pensiero veloce per cui tutti sono pieni di certezze, no? Esprimono certezze a tutto spiano. L'una
0: forse per autoconvincersene loro per primi.
1: Esatto, capisci? È tutta una finzione, una grande finzione. Invece ascoltare musica ti consente di devi stare nel momento presente per forza, è una forma di meditazione. Per cui se in questa forma di meditazione ci puoi mettere dei capolavori come le parole e le riflessioni di Chico Buarque, capisci che io mi sento in un posto giusto, bello.
0: Assolutamente sì. Continuiamo, vorrei ascoltare adesso Almanacco.
2: Qui ci arriva apparente all'almanacco, come è stato che tutta cominciai. Dice che è marcavo tic tac, che a clessidra lo tempo si sciarmaia.

Emo che usa posigna e Satanas, lascia niente di Dio, nostro Signore. Ma dice, nostro Signore, chi non te to brevetti una spoletta, che scopava in te sa che l'invento. Ma dice, è l'inventore, chi stevo volante ro pianeta, quando paese mia sa capputta.

0: Beh, era Almanacco, tratto dall'album Buarchiana di Maria Pia De Vito, che è qui con noi in studio. Due sud del mondo, il Brasile e Napoli, che si rispecchiano l'uno nell'altro. Sono così distanti, ma in realtà anche così vicini. Ci unisce comunque un modo anche forse di intendere la vita molto simile.
1: Sì, dice Caetano Veloso, lui lo diceva parlando dei baiani, ma adesso con un po' di esperienza del Brasile posso dire che appartiene al Brasile. Lui dice che sono due popoli impertinenti.
0: Mi piace impertinenti, ma impertinenti perché?
1: Perché ne abbiamo viste di ogni colore. Uno, e il risultato di questo è un po' di fatalismo, un po' di ironia, un po' di indolenza e anche un po' di lirismo, nostalgia, del quale siamo campioni.
0: Sì, infatti la saudace e la pucondria un po' napoletana si avvicinano,
1: esatto,
0: molto.
1: Ma anche questa ironia per cui
0: temperiamo la drammaticità del quotidiano con un certo
1: senso. Esatto. E poi, per usare un'altra citazione, Tom Jobim dice che i brasiliani quando cantano piangono ridendo e ridono piangendo, no? E quindi, se vuoi, questa cosa la ritroviamo anche nel nostro modo di essere, insomma.
0: Infatti abbiamo uno di quei proverbi che dicono la gatta di zia Maria mezza piange e mezza ride. Noi siamo sempre un po' così, un po' piangiamo, un po' ridiamo.
1: Sì.
0: Piangiamo ridendo e ridiamo piangendo, proprio come dice Jobim dei brasiliani. In questo siamo molto simili, forse anche questo aver dovuto subire tante dominazioni, questo doversi piegare in qualche modo, però nello stesso tempo avere delle anime passionali, delle anime piene di vibrazioni, di vita, e quindi ci pieghiamo a tutto, però alla fine c'è una grande capacità di resilienza.
1: Beh, io credo che in questo doversi piegare a tutto che è accaduto, comunque il napoletano ha assorbito immediatamente dei caratteri linguistici, ha incluso delle attitudini degli altri popoli, ma secondo me gli altri popoli, quando se ne sono andati da Napoli, erano un po' più napoletani.
0: Questo sicuramente.
1: Capisci? Per cui nella lingua, nella musica, noi abbiamo questo formidabile mezzo che è la musica e la parola, che sono meticci in noi.
0: Poi tu comunque hai sempre amato il jazz, che è contaminazione. Tu addirittura l'hai ritrovato anche nel Rinascimento napoletano, sei riuscito a trovare questi primi germi di jazz e comunque di contaminazione che appartengono un po' proprio al tuo approccio alla musica e all'arte in generale.
1: Diciamo che a me piace usare non tanto il termine contaminazione, che in sé è come se facesse pensare che c'è una cosa pura e tu poi innesti un'altra e quindi è contaminata. In realtà questo prevede un'idea di purezza che secondo me non esiste.
0: È vero.
1: Allora a me piace osservare le prossimità tra linguaggi, capito? Mi piace andare a vedere che succede se queste cose sono vicine, e quindi mi piace più pensare a un lavoro transculturale, perché io rispetto molto le fonti di quello che vado a trattare e a rielaborare, e però nel mio essere meticcia agisco con il modo di nascita e di sviluppo del jazz, che non è stato altro che l'incontro tra l'Africa e l'Europa in terra americana, quindi il massimo della mistura, no? Poiché lo spirito e il senso del jazz è quello, non lasciare mai uguale a se stesso il materiale che trovi, ma con l'improvvisazione andare a finire in altri luoghi. E allora, anche se io sto cantando in napoletano e sto usando delle matrici musicali brasiliane, io posso improvvisare e farlo diventare un terzo luogo.
0: Com'è stato lavorare proprio con Chico anche sulla traduzione dei testi? Perché questo disco poi è stato anche inciso a Rio de Janeiro, nel luogo dove è nata questa parola.
1: Sì, con Chico, dopo il nostro primo incontro, i nostri scambi epistolari sono diventati molto simpatici, molto anche affettuosi. E nella realizzazione di questo secondo disco di Buarchiana, in collaborazione con lui, lui è stato veramente, come dicono i brasiliani, un parceiro. È nata una partnership, perché abbiamo guardato e riguardato i testi più volte, e io specie gli chiedevo sempre un consiglio riguardo ai punti che erano intraducibili in maniera letterale. Allora gli chiedevo: ma tu quale concetto volevi esprimere? E lui, in questi anni di pratica del napoletano con me, perché poi l'italiano lo conosce abbastanza bene, perché è stato in Italia sia da bambino che durante il periodo dell'esilio, lui ha cominciato a propormi delle soluzioni in napoletano e alcune funzionavano perfettamente. Quindi una cosa meravigliosa lavorare con la fonte per me, anche se per sé stiamo parlando di una persona, come dire, che al di là della fama da cantante scrive pièce teatrali, scrive romanzi, ha vinto il premio Camões, che è come se fosse un Nobel di lingua portoghese per i suoi libri. Cioè, io ho a che fare con un genio, quindi questo confrontarmi con un genio è per me un'occasione di crescita incredibile, oltre l'emozione nell'avere davanti a me una persona di grande discrezione. Tutti dicono che Chico è timido. Chico non è timido per niente, è solo discreto, non gli piace parlare a sproposito, ma di un grande umorismo e di una grande gentilezza, perché mi ha dedicato tanto della sua attenzione. E alla fine del lavoro lui ha cominciato a dire: il nostro disco, io, cioè, capisci, mi sento già premiata dall'alto solo per questo, perché
0: era comunque anche
1: commovente, insomma, per me.
0: Ma io trovo anche che tu sia commovente, perché sei un'artista immensa, e anche l'umiltà con cui parli del tuo rapporto con Chico, io penso che sia un confronto tra due grandi, e sicuramente lui ha imparato tanto da te come tu da lui, altrimenti non ti avrebbe scelto anche per questo percorso insieme.
1: Io ti ringrazio molto per queste cose che dici. C'è una verità nel fatto che Chico non è amichevole con tutti, ma lui diventa amico quando si stabilisce un filo certo di poesia o di musica.
0: E dove c'è musica e c'è poesia, c'è Maria Pia De Vito.
1: Ecco, io ne parlo con semplicità perché per me è un'emozione che mi prende come se fossi una bambina di 5 anni. Però è ovvio che è un confronto che mi fa crescere, ed è anche un grandissimo attestato di stima da parte sua.
0: E questo ce lo comunichi proprio senza la snibo.
1: Pienamente. Ecco, me ne nutro.

0: Questo era Manigna, sempre tratto dall'album Barcoiana. Qui è proprio la lingua di Chico Buarque che è metaforico, non si esprime mai apertamente, non critica apertamente la dittatura, ma bisogna leggere tra le righe.
1: Sì, questo brano Manigna, che è un brano che tra l'altro lui aveva inciso con la sua sorella Miuscia, che non c'è più, appunto sembra un testo che parla di ricordi da bambini, ti ricordi i fuochi a mare, ti ricordi i palloncini, però poi a un certo momento c'è un lui che arriva, dove passa non cresce l'erba più, dove ci sono menzioni di una paura di scalpiccini nel palazzo, che sembra appunto giochi dei bambini che fanno un nascondino e si spaventano per qualche rumore, e invece sono un richiamo ai rumori dei passi dei poliziotti nei palazzi quando la polizia della dittatura si andava a prendere qualcuno direttamente a casa, no? Chico ha sviluppato questa capacità mimetica proprio nel periodo della dittatura, in cui, poiché veniva continuamente censurato, lui ha cominciato a fare in modo che non fossero riconoscibili i segnali, ed è riuscito alcune volte in delle imprese clamorose. Invece poi ci sono anche tanti brani francamente politici, chiaramente politici. Questo Manigna, tenerissimo.
0: Qui Chico duetta proprio con te. Come avete scelto i brani da cantare insieme?
1: Ah, in realtà lui si fa guidare da me.
0: Ah, ok.
1: Nel senso che io, per esempio, a volte in tutti questi anni ho detto: Chico, ma c'è qualche brano che tu ti immagineresti tradotto napoletano? Lui mi ha risposto: per carità, devi scegliere tu, perché lui sa che se io scelgo un testo è perché mi ha fatto scattare qualcosa, e ci sono brani con testi meravigliosi, e però la musica non mi fa scattare, non sento la possibilità di rileggerla, no? Per cui magari qualcosa di molto brasiliano, molto samba, molto intraducibile, no? Quindi lo sa che se io scelgo con... E poi invece sulla scelta dei brani da cantare in brasiliano è un confronto, diciamo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quello, e l'ultima parola ce l'ha lui, dice: questa mi sembra una buona idea, perché lui deve ovviamente stare molto sereno nel cantarlo, e io insieme a lui ovviamente. E la cosa bella di tutte e due le esperienze

0: Di registrazione con Chico sia in napoletano che in portoghese, e che troviamo il modo di respirare insieme come se avessimo registrato insieme da anni. È una cosa che mi ha sorpreso tutte e due le volte.
1: Ma perché siete due persone estremamente empatiche, quindi riuscite a entrare in simbiosi.
0: Ci sentiamo, infatti.
1: Questo penso che sia dei veri artisti, e qui appunto la poesia, l'arte diventa proprio anche una strategia di sopravvivenza. Che importanza ha oggi un disco come questo?
0: Beh, non voglio attribuirgli o attribuirmi troppa importanza, però è un disco che presenta delle riflessioni su di sé, nelle sue impersonificazioni, figure di donne, per esempio la donna di Olius Nusolius, Walking Tallucchi, una donna lasciata che fa la smargiassa, dice vieni a vedere come sto bene adesso senza di te, e invece si capisce chiaramente che è ancora innamorata, è ancora nella fase ti devo dimostrare che io sto, così come invita a riflettere su quanto sono gravi le dittature, con brani come addirittura in Almanacco, che è ironico, a un certo momento dice chi era al volante del pianeta quando il mio paese è andato sotto sopra, no? Ed è mischiato in una filastrocca. Oppure come il mio caro amico parla di questo fittizio amico che sta lontano e gli dice ti vorrei raccontare tutto quello che succede qua, qua la gente continua a giocare a pallone, io ci ho infilato addirittura il Festival di Sanremo, che la cosa che distrae sempre tutti, jazz, rock, pop e rock and roll, però qua i fatti sono neri, perché noi dobbiamo fare un sacco di fatica per guadagnarci il pane, dobbiamo inghiottire un sacco di soprusi, ho fatte nera, no? Ho tradotto così. E poi, diciamo, ci sono le testimonianze francamente dure, come nella storia di Zuzu Angel, di cui magari abbiamo modo di parlare dopo, questa donna cui figlio fu preso, ucciso
1: e non si trova neanche
0: non
1: il corpo.
0: Si trovava il corpo, e lei lo ha cercato per anni, fino a quando non è stata fatta fuori anche lei. Quindi, diciamo, sono parole importanti. Chico mi ha detto, sono contento di questa scelta, no? Di Angelica, oppure di mio caro amico, che io ritenevo intraducibile, perché in questo momento, con quello che ci sta succedendo al mondo e in ogni nazione con la sua declinazione, è importante dirle queste cose.

0: E questo era Mio caro amico, di cui appunto parlavamo poco prima, in cui la denuncia passa attraverso un'apparente quotidianità in cui sembra tutto normale, tutto che procede, e invece sotto c'è la paura, c'è la repressione, c'è il disagio di vivere senza libertà. In questo quanto anche l'arte può fare, può aiutare ancora oggi a smuovere le coscienze?
1: Io penso che possa moltissimo. Possa moltissimo anche in casi come questo, dove non c'è uno slogan cantato ad alta voce. Quella è un'altra cosa, quella è una funzione quasi direi da strada per cantare insieme, no? Però devo dire, in Brasile tutti sanno cantare almeno 2000 canzoni, è una cosa impressionante, perché loro si consolano cantando insieme. Allora può essere consolatorio, no?
0: Diventa quasi una sorta di preghiera a cantare.
1: Una preghiera, un desiderio di consolazione, di riconoscimento delle fatiche che si attraversano, no? Risvegliare un senso di comunanza, di solidarietà. La sentiamo in molti questa cosa, quindi forza, insomma. Oppure, come per esempio nel caso del brano che sentiremo dopo, si scuotono le coscienze attraverso il racconto di qualcosa di terribile che è accaduto e che può sparire nella memoria, ma è qualcosa che è accaduto negli anni 70, reverbera oggi uguale, perché Angelica è la storia di Zuzu Angel, che era una grande disegnatrice di moda brasiliana, diciamo, forse potrei sbagliarmi, ma insomma tra le prime ad avere un successo che ha superato il Brasile, quindi lei arrivò a essere celebre a Hollywood e avere tanta, tanta fama mediatica. E lei aveva un figlio che era un franco oppositore del regime, Stuart fu preso, torturato, ucciso, presumibilmente il suo corpo lanciato in mare, come era purtroppo un'usanza dei regimi,
0: sì,
1: come quello argentino.
0: Anche dei desaparecidos argentini, li buttavano nel Rio della Plata.
1: E lei non seppe darsi pace, e proprio come nella protagonista del film Ancora io sono qui.
0: Sì, il film è stato candidato anche agli Oscar.
1: Insomma, che ha vinto vari premi. C'è questa ricerca, prima di tutto che riconosca, la polizia riconosca di aver preso la persona. In quel caso era Paiva, l'ex onorevole brasiliano che fu preso e sparì. E poi la ricerca del corpo. Dove avete messo il corpo di mio figlio? Lei ha cominciato a girare il mondo chiedendolo, quindi è arrivata a Hollywood, ha avuto un sacco di testimonial di questa cosa, fin quando non è arrivata a parlare addirittura con Kissinger. Quando è arrivata a passare con Kissinger per la dittatura ha passato il segno, per cui lei scrisse una lettera a Chico in cui disse: Chico, se mi dovesse accadere un incidente, non sarà un incidente,
0: e
1: ma sarà qualcosa per la stessa mano che ha fatto sparire mio figlio. Dopo una settimana, su un rettilineo, fu buttata fuori da un camion, fuori strada, accanto a un tunnel. Infatti quel tunnel oggi si chiama Tunnel Zuzu Angel. E quindi Chico scrisse questa canzone, appunto questa cosa accadde negli anni 70, forse 76. Il disco con cui uscì fu nell'81, quando non c'era più la dittatura, e Chico poté cantare la storia di Angelica, che è chiaramente una storia, è una canzone piena di commozione, che parla proprio di lei. Chi è questa donna che va sempre in giro e chiede sempre questa cosa: mio figlio, dov'è mio figlio, dov'è mio figlio, no? E lei risponde. E quindi quando gli ho proposto di cantarla in napoletano con me, mi ha detto immediatamente di sì, e devo dire è stata una cosa molto commovente. Abbiamo registrato buona la prima, quando l'abbiamo risentita
0: non c'era da aggiungere altro,
1: avevamo gli occhi umidi tutti e due.
0: Eravate in qualche modo, attraverso questa canzone siete riusciti a ridare una lapide.
1: E Chico ha detto: che bello tirare fuori questo brano in questo momento. Loro hanno rischiato col bolsonarismo che si tornasse in un posto buio, e per fortuna adesso sono sfuggiti. Ora abbiamo altri bui da affrontare come mondo, però speriamo in bene.
0: Lo spero con te, e approfitto anche di questo brano per affrontare un altro argomento che fa parte proprio della tua produzione artistica, il mondo delle donne. Questa è ad esempio una madre coraggiosa, forte, una donna che ha successo nel lavoro, una madre che non si arrende, una donna che ha il coraggio di sfidare la politica, sfidare i dittatori. Ci sono tanti lavori anche precedentemente che tu hai fatto proprio sulla donna, ad esempio This Woman's Work. Secondo te che ruolo ha la donna oggi, e quanto è difficile? A volte è detto che una donna deve devi dimostrare 3 volte quanto vale, quanto è stato difficile per te affermarti nel mondo della musica, e comunque oggigiorno quanto è difficile essere donna, anche se si parla tanto di parità, di quote rosa, però c'è sempre una difficoltà.
1: Naturalmente è stato più difficile quando ho iniziato, perché comunque viviamo in un mondo maschilista ancora oggi. Per la gran parte, stragran parte del pianeta, le donne non se la passano bene. Io, grazie alla musica, ho fatto un grande lavoro su di me, intanto perché ho vissuto sempre in mezzo agli uomini, ma la stima, diciamo, dei miei colleghi è stata la cosa che mi ha portato anche avanti. Quindi, diciamo, ho imparato a ben distinguere le cose. Ho convissuto con i musicisti, tranne rare, tristi, diciamo, espressioni, sempre con un lavoro proprio basato sulla parità. Ma è anche il jazz che si suona peer to peer, da pari a pari, per cui sul palco non ho mai vissuto questo problema, ma nella vita reale l'ho vissuto come tutte le donne. Quindi più giovane sei, più devi essere forte, perché sei più debole, sei meno consapevole, quindi fai stupidaggini, sei più leggermente, sei accondiscendente, non ti rendi conto, oppure ti senti frozen, congelata dalle situazioni di potere in cui ti trovi e in cui ti viene assegnato sempre un ruolo, no? E fino a quando, mi è capitato di avere dei ruoli di direzione e in varie situazioni, senza menzionarne nessuna specifica, e tu vai a una riunione ufficiale e qualcuno ti dice: che bella gonna c'hai, che già un modo di metterti in un ruolo da bambolina della situazione, no? Quindi ci sono molti modi che sono sottili, sono fastidiosi in questa maniera qui, oppure altre volte sono francamente, diciamo che io, senza prestargli una riflessione in musica, è una cosa che ho vissuto tutta la vita e che ho combattuto tutta la vita. Ripeto, protetta felicemente e con un sacco di rapporti positivi con uomini, con la maggioranza di uomini rispetto a donne per via del lavoro. Quindi, yes, capito? Non tutto è perduto, però questi tempi qua sono un'altra cosa. Abbiamo cominciato con il berlusconismo, per cui tutto il percorso in cui siamo cresciute le persone della mia generazione successiva a quella del 68, per noi c'è stato un ritorno all'indietro che faceva venire fuori però nell'opinione pubblica quella famosa idea di italiano medio, che in fondo è sempre un po' potenzialmente po' sporcaccione, esatto. E che significa tutto modo di parlare, di esprimersi, e delle donne di esprimere la propria libertà, la libertà dell'uso del mio corpo, per cui a me della libertà delle oggettine francamente non mi interessava niente, mi sembrava una forma di schiavitù consensuale, diciamo, che è il contrario della libertà per me. Per cui a un certo momento, ma molto dopo, in effetti lo scorso lavoro prima di Buorca,
0: secondo me ancora adesso molte donne non ne sono consapevoli, che questa libertà di esporre il proprio corpo non è vera libertà, ma anzi è...
1: A me piace pensare, come ho espresso nel disco che ha preceduto Buorcheana, This Woman's Work, che bisogna mettersi al lavoro, insomma, c'è un lavoro delle donne che va riconosciuto. Questa idea, devo dirti, mi è venuta per questo disco leggendo un libro magnifico di Rebecca Solnit che si chiama Memorie della mia inesistenza, che in realtà parla del percorso di individuazione di lei, di Rebecca Solnit stessa, dai suoi inizi vivendo da sola fino alle sue prime esperienze da editor, di scrittrice, di case editrici, con esperienze di scotomizzazione, come si dice, cioè del non dare importanza al suo lavoro, cioè di quanto ha dovuto lavorare per ottenere le 3 cose che servono a una donna che lavora, che sono la riconoscibilità, cioè della tua parola, che ti riconoscono il diritto di parlare, che quello che dici conta, ha un peso, ha delle conseguenze, no? E quindi poi della visibilità. Ottenere queste 3 cose ci vuole tempo, lavoro e battaglia, cioè che quello che tu dici abbia delle conseguenze e che tu non venga zittita, E quando io ho letto queste cose, ho riconosciuto tante delle incertezze, insofferenze, di qualche sopruso, di qualche piccola molestia, non solo vissuta nella mia vita, ma vissuta da decine di donne, oppure delle giovani donne che sono state mie allieve, che io poi ho visto diventare professioniste, e ognuna di loro ha avuto da raccontare anche dei fastidi delle quote
0: e
1: rosa.
0: E a te mi è capitato, cioè, il sentire che la tua voce in qualche modo venisse soffocata?
1: All'inizio hai voglia, moltissimo, moltissimo. Ma poi, ripeto, la crescita come musicista, e quindi
0: dato la forza,
1: il fare dei progetti che sono stati ritenuti credibili, e il riconoscimento di musicisti sempre più importanti anche, cioè figure riconosciute, ecco, no? Perché poi, ripeto, i miei colleghi sono per la maggior parte sempre stati dei magnifici compagnoni di musica, no? E io sono sempre stata un po' scugnizza nello stare con i musicisti, quindi diciamo anche ho evitato naturalmente quello che può accadere se tu ti poni in maniera diversa sul posto di lavoro, il che non vuole essere te la vai a cercare, perché tu non hai la sua personalità, capisci? Per cui se una cantante è una persona molto femminile, che le piace vestirsi in maniera molto elegante, non vedo perché debba avere dei problemi. Io nel mio essere scugnizza, diciamo, ho attraversato in un altro modo le cose, e quando è capitato di qualche fastidiosa attenzione, forse è stato un po' più facile per me buttarla sull'ironia, ma insomma qualche volta c'è stato qualcosa di fastidioso, e non è giusto. No? Ci sono donne che si paralizzano di fronte a questo.
0: Invece qualche, hai detto appunto, io sono un po' stata scugnizza, mi sono sempre anche confrontata con gli uomini da compagnona, c'è invece qualcosa di importante che hai imparato dai tuoi colleghi?
1: Ah, ma io nel tempo ho imparato tutto, sono stata la mia enciclopedia, il mio stimolo a comprare un libro anziché un altro, ascoltare un disco anziché un altro, cioè nel jazz si cresce insieme, quindi ho sempre imparato dai miei colleghi. Ho avuto conferme anche che mi hanno detto stai andando su una strada giusta, e poi incontrare personaggi importanti per la mia formazione, ma dico a partire da Rita Marcotulli, con cui abbiamo cominciato a suonare insieme a 23 anni e poi abbiamo fatto cose importanti quando ci siamo rincontrate 10 anni dopo, o John Taylor o Ralph Towner, diciamo io ho imparato da loro, come sto imparando da Chico, come sto imparando dai musicisti che stanno nel mio gruppo, perché riusciamo a fare delle cose che sono molto pensate, con dei concetti, però con una grandissima spontaneità.
0: C'è molto questo senso anche di comunità, anche nella musica.
1: Totalmente, senza ego. È una cosa bellissima che io mi porto fuori, mi fa essere molto ottimista e empatica nel mio incontro con i miei allievi o con altri colleghi.

0: E questo invece era Samba e Amor di Maria Pia De Vito, tratto dall'album Barco e Ana, di cui stiamo parlando, che è il suo ultimo lavoro con Chico Buarque di Olanda e Monica Salmaso. Tu sei, insegni anche al conservatorio, ti
1: sì,
0: master, ti confronti con giovani generazioni costantemente.
1: Che bellezza.
0: Secondo te come vedi i giovani d'oggi? Secondo te cosa devono imparare e cosa tu puoi assorbire anche da loro?
1: Ma guarda, allora, loro stanno crescendo in una situazione molto più difficile di quella in cui sono cresciuta io. Ogni epoca ha la sua difficoltà, ma io non ero inseguita dai telefonini, avevo del tempo vuoto, del tempo per pensare, non avevo tanta ansia da confronto come sono costretta a vivere ai ragazzi. Ma ragazzi, nella gioventù c'è l'evoluzione. Intanto io li vedo che nascono molto più bravi di come eravamo noi la loro età, perché il DNA trasmette, non c'è niente da fare. E poi ognuno di loro coglie l'opportunità di quello che è il momento che hanno davanti. Quindi io trovo tanta creatività, tante fragilità anche.
0: Anche ma un smarrimento o li vedi decisi?
1: Cioè, no, c'è sembra? Tutto, c'è lo smarrimento, c'è tutto. Dipende dalle personalità. Quindi ci sono delle cose, delle difficoltà, come ti ripeto, molto grosso, sono aumentati moltissimo, che ne so, i disturbi alimentari, oppure i ragazzi hanno questa ansia da confronto perché subito si confrontano con i video sui social, e quindi questo bisogno di validazione troppo presto, no? Io sempre gli dico: raga, telefonini va bene, ma mollateli adesso, in classe non ne voglio vedere acceso uno. E poi quest'epoca, per esempio, è un'epoca dei super skills, no? Tu vedi su Instagram la ragazzina di 12 anni che suona il basso come Jacopo Astorius e dici: ma com'è possibile? Questa cosa alcuni ragazzi li fa angosciare, a degli altri gli fa avere quest'ansia da confronto, per cui magari studiano come pazzi e diventano veramente bravissimi, ma in un senso tecnico. E io ho grande fiducia in quelli che non vogliono rimanere intrappolati in questa cosa perché trovano vie alternative. Ecco, io in quella indipendenza, a quella indipendenza li stimolo.
0: E quanto è importante
1: perché
0: proprio in questa
1: la poesia, capisci?
0: Appunto, sì. E quanto è importante proprio in quest'ottica la memoria, il confronto con Chico, con altre generazioni, con la dittatura degli anni 70, quanto è importante adesso farla conoscere anche alle nuove generazioni, che poi sembrano mondi così distanti, ma in forme diverse, comunque anche noi viviamo una forma di dittatura, sembriamo tanto liberi, ma in realtà siamo controllati in ogni cosa che facciamo.
1: Assolutamente. Ma i ragazzi che non sono persi nella dittatura, che ne so, dell'immagine, del sembrare, eccetera, eccetera, sono ragazzi comunque iperinformati, che non significa iperacculturati, ma iperinformati. Quindi come un rivolo, se tu gli metti sotto gli occhi queste cose, queste testimonianze importanti della storia, loro dal Brasile di oggi arrivano a questa cosa e sono famelici. Cioè i miei studenti sono adesso famelici di Brasile, si sono andati su Duolingo e si imparano il portoghese, capito? O l'inglese meglio. Insomma, io li ho visti entusiasti e interessati sia a This Woman's Work che a Buarqueana, e la cosa mi fa immensamente piacere. È l'altro luogo in cui io mi sento nel posto giusto del mondo. Io mi sento nel posto giusto nel mondo quando sono a registrare con i miei musicisti o a registrare con Chico, ma anche quando sono in classe con queste meraviglie di ragazzi giovani che sono bellissimi e non lo sanno ancora o alcuni lo sanno e prendono una via molto originale. Ecco, io là mi sento che sto annaffiando le piantine giuste.

0: Guardandoti in prospettiva anche futura, dopo questo disco, dove vedi che si orienterà la tua ricerca? Perché so che tu non ti fermi mai, vai sempre a cercare qualcosa.
1: Ma non lo so, guarda, da una parte, insomma, per ridere, ho una tale riserva di brani registrati di Chico, di Ginga, di altri autori che, capito, si potrebbero fare, a parte potrei fare una puntata numero due di Buarchiana, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre interessata agli incontri nuovi, ho molta voglia di mettere le mani sul pianoforte io stessa, magari di fare qualcosa piano e voce da sola. Però nel frattempo c'è anche un altro progetto che è appena nato, che è tra le produzioni del centro di produzione Insule Lab di Paolo Fresu. È un progetto che si chiama Murmuration, dove con Murmuration non si intende mormorio, ma è il volo sincronizzato degli storni. Sai, quelle coreografie che si fanno nel cielo.
0: Il cielo che sono bellissimi. Effettivamente hanno un rumore. Al di là dell'immagine, delle coreografie bellissime, si sente proprio anche questo fruscio d'ali.
1: Ed è una cosa che ho realizzato con Hugh Warren, che anche in Buarchiana è un trombettista che si chiama Fubio Sigurtà. Perché in realtà il concetto della murmuration qual è? È un volo sincronizzato senza leader, basato sulla percezione dell'altro, ed è un volo senza una destinazione predefinita. Mi è sembrata una bellissima metafora sia dell'improvvisazione, di quello che facciamo noi quando improvvisiamo, ma sia di quanto siamo belli quando facciamo comunità. E l'idea mi è venuta sia vedendo il volo degli uccelli proprio fuori la mia finestra mentre provavamo con Buarchiana, ma anche quando sono stata a Rio e ho visto le prove di strada del samba. Ho visto gente di ogni età e ceto sociale, bambini, donne, vecchi, anziani, belli e brutti, ballare per preparare la danza del giorno di carnevale, che cantavano tutti insieme con una batteria di percussioni e facevano delle piccole coreografie tutti insieme. Io mi sono commossa, ho detto, ma guarda, questi sono tutti diversi. Qua in mezzo ci sarà qualcuno di sinistra, il bolsonarista, il povero, il ricco. Eppure cercando di fare questa cosa tutti insieme erano di una bellezza esplosiva, per cui io ho detto, ma si può cantare di quanto è bella l'empatia, la comunanza e anche però l'improvvisare insieme, il giocare insieme.
0: E forse io penso che tutti questi siano elementi che possano unirci, farci sentire uguali, superare le differenze. Penso che se si educasse la gente appunto all'improvvisazione, al jazz, al canto, alla danza, alla fine si potrebbe fare una rivoluzione molto più importante.
1: Il piacere di sentire una sinfonia sono cose che ci portano in un altro stato interiore a cui dobbiamo fare appello in questo momento, secondo me.
0: E io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto di esserti aperta così tanto, di averci raccontato tanto di te, di tutto il tuo percorso, di tutto quello che ci regali con il tuo lavoro, con la tua arte, con la tua musica. Io penso che sia un lavoro molto importante, non solo dal punto di vista artistico, ma soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo parlato di ballo, di danza, e noi vogliamo chiudere proprio con la samba Do Grande Amor. Grazie Maria Pia, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te.

0: vi ringrazio di averci seguito. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Bravo, bellissimo, emozione grandissima, complimenti, veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.
2: I like the blues.

il prossimo ritornello dopo mi date una mano a cantare pure voi gentilmente, eh? Tu sei come una farfalla che svolacchi intorno a me, poi ti appoggi sulla mia

te. Insieme, mamma. A.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: kız Türkiye van de genere.
1: En wat dat doet het?
0: Non sapetee, non sipe mee.
1: Guarda, io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
1: Io guarda, indaga, perché fa più o meno così, ma si ricorda, fa

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Oi, valeu. Duvo bacia. E senta me dopo. Vatta a buccare.

A mi se m'ha scusata si velas. Povi che stan fastine chi capisce. Torta non mi va da, ma compatisce. Sposa chi m'ha voluto bene a me. E a ste mesi maledite. Sta femmina bugiarda e disfattosa. Ma c'è spartito suona con amica. E chi sta amica mo, e chi la casa sposa.

caro dolce frenna si e sospira. E na che te ne va se non gassare, chi se l'amore casa in catenare, chi se l'amore tanto non è chi.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

puro vinda, non fa differenza. Va tutto e parte con una santa pacienza. Parlamo sempre villaggio globale. Poi arriva una mesa fascia di nova. Marco terreno come fosse un cane. Chi sta inda, chi sta fuori, ma tanto vinda, non fa differenza. Ci uscia inda, fuori e mi esagenda.

passo sotto il porto senza passaporto. Arrivato. Passo per tutte le parti, passo sotto il porto senza passaporto. Arrivato.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.

Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Napoli Underground, è la puntata numero 26 della seconda stagione, qui su Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari, insieme per una bella ora, in diretta il lunedì dalle ore 21 alle 22 e in replica il giovedì sempre al medesimo orario. Chiaramente c'è anche il podcast, trovate tutte le puntate di Napoli Underground sulla sezione proprio podcast del nostro sito Rai Radio Live Napoli all'interno del grande portale di Rai Play Sound. Oggi puntata che presenterà alcune novità discografiche fresche di stampa e poi anche una bella intervista con un bravo cantautore partenopeo. Lui si chiama Edoardo De Felice, è uscito con il suo album In ogni giorno vissuto. Se vi piace un po' il cantautorato italiano ispirato un po' alla fine degli anni 70, primi 80, potreste trovare molto intrigante la proposta del, ripeto, nostro ospite odierno. Mi potete contattare attraverso i canali social, Instagram e Facebook di Rai Radio Live Napoli e anche i miei personali, Gianluca Polverari. Bene, allora io direi subito di iniziare con il primo brano. Lei è Nziria, artista, diciamo, nata a Ravenna ma di origine partenopea, tant'è vero che canta proprio in napoletano. Lei si è distinta con un esordio ormai di 3 anni fa, dove l'elettronica si commissionava proprio a un cantato molto sentito, melodico e drammatico, su basi però anche dubstep, e ora ritorna con un nuovo singolo in attesa dell'album. L'album si chiamerà Sisma, sarà pubblicato il 26 giugno. Lei si ispira un po' a Baria, alla Chelela, ma anche a cose un po' più commerciali tipo Gigi D'Agostino, almeno dice così, Tullia Benedicta, perché questo è il vero nome di Nziria. E allora, noi ce l'andiamo ad ascoltare con un brano che è proprio quello che anticipa il suo secondo disco, si intitola Angelico per Nziria, primo brano per quest'oggi nella scaletta di Napoli Underground.

0: non ci va, non c'è verità.
1: C'è chi l'ha paragonata a una versione al femminile di Liberato, ebbene sì, quindi lei è Nziria, un'artista che piace, ha una proposta musicale decisamente valida e quindi assolutamente consigliato l'ascolto di questa musicista, una musicista che adesso uscirà dal 26 giugno con il suo nuovo album, un disco decisamente contaminato da varie strutture elettroniche, quelle che possono essere dubstep ma anche un pochino più commerciali nell'ambito di una certa techno house. Bene, da lei ha invece una formazione napoletana che è uscita proprio con il suo album di recente, uno dei nomi più celebri appunto usciti dalla città partenopea. In realtà loro sono di base a Berlino, ma poi hanno anche la loro ulteriore base operativa a Napoli, anche perché si circondano poi di tanti musicisti che sono di area campana. E tra l'altro qualche settimana fa abbiamo fatto un approfondimento proprio sulle varie realtà, sui vari musicisti e i loro vari progetti che ruotano intorno a Inu Genea. Sì, perché sto parlando di loro e del disco appena uscito, People of the Moon, un disco che ricalca un po' per sommi capi le atmosfere un pochino più mediterranee del precedente disco Bar Mediterraneo. Sì, perché il primo album di Nu Genea, quando si chiamavano Nu Guinea, aveva proprio un'impalcatura che si basava sul suono della Napoli di fine 70 primi 80 di Tullio d'Episcopo, ecco, Pino Daniele, ma anche Tony Esposito e artisti simili. Ora invece la band, già dal secondo disco, ha aperto le sue sonorità anche a contaminazioni più world, soprattutto dal mondo africano, in questo caso anche dal mondo brasiliano. Ci sono elementi di bossa nova nel nuovo disco People of the Moon, tra l'altro lavoro ricco di ospiti, c'è per esempio il cantautore Tom Misch, c'è Maria José Hiergo, c'è la Fabiana Martone, che insomma già aveva partecipato nel primo disco del gruppo, c'è l'artista libanese Celina Tic, spero di dirlo bene, e c'è anche un percussionista brasiliano quale Gabriel Prado. E allora è anche un disco dove si canta in più lingue, perché troviamo l'arabo, lo spagnolo, l'inglese, il portoghese e chiaramente il napoletano, come in questa Ma tu che buo. Loro sono in Nu Genea.

Ma tu che vuoi, questa la canzone dei Nugenea che oggi ho scelto da People of the Moon, il loro nuovo album. Beh, i Nugenea sono ormai un gruppo affermato a livello internazionale, come già ho avuto modo di dire. I loro dischi, almeno quelli precedenti, li ho visti veramente in varie parti, almeno d'Europa, ed è una band sicuramente dal respiro internazionale. Personalmente rimango molto legato ancora al primo lavoro, a Nuova Napoli, dove c'era appunto quella sonorità molto più, ecco, radicata sul territorio e soprattutto sulla sua storia di fine 70, primi 80. Adesso la band si muove idealmente proprio partendo dal porto di Napoli verso il Mediterraneo, andando in Africa, poi facendo un bel giro arrivando fino in Brasile, quindi contaminando i suoni in questo modo. Tra i musicisti che sono coinvolti all'interno della band dei Nugenea c'è anche Pietro Sant'Angelo, che abbiamo già ascoltato una settimana fa con il suo progetto PS5, ma due settimane fa abbiamo pescato qualcosa dal suo vecchio lavoro. Ora uscirà con un nuovo EP il 25 di maggio. PS5 sta per Pietro Sant'Angelo Quintet, e qui troviamo elementi di musica world, jazz, percussioni. Lui tra l'altro suona non solo con i Nugenea e con questo progetto, ma in passato anche con gli Slivovitz, con i Fitness Forever, con Bassolino, insomma un musicista poliedrico e più che mai impegnato. E allora, ripeto, questo nuovo EP uscirà il 25 maggio, noi ascoltiamo un'anticipazione con la traccia dal titolo Pirrica, PS5, ossia Pietro Sant'Angelo Quintet.

Oh, bene, questo è un brano che si intitola Pirrica dall'album, o meglio dall'EP che uscirà il 25 di maggio, intitolato Baccanali per il Pietro Sant'Angelo Quintet, IPS5. Quindi, tre brani, tre novità, da prima Anziria, il singolo che anticipa il suo secondo album che sarà pubblicato il 26 giugno, poi Nugenea, invece People of the Moon uscito di recente, e poi Baccanali e più il 25 maggio, e questo era un brano che ci è stato permesso di essere suonato così, come una sorta di anticipazione. Invece è uscito il 17 di aprile questo nuovo lavoro di Edoardo De Felice. L'album si intitola In ogni giorno vissuto. Lui è un cantautore che pubblica per l'etichetta di Nando Misuraca la Suono Libero Music, un cantautore che, come dice anche il comunicato stampa stesso, e che posso confermare, ecco, si ispira molto a cantautori italiani degli anni di fine 70, primi 80, soprattutto a certe strutture vicine a Lucio Battisti, a Lucio Dalla, ma soprattutto a Enzo Carella, che è un cantautore ritornato in auge per fortuna negli ultimi anni, caduto nel dimenticatoio per tanto tempo, invece poi tutti i suoi dischi sono stati ristampati ed è oggetto di grande revival. Edoardo De Felice, quindi, lo avremo tra poco ospite per raccontare di questo suo disco e della sua carriera. Intanto ci ascoltiamo una canzone che prende il titolo di Amore Unilaterale. Lui è Edoardo De Felice e tra poco con noi al telefono.

0: amore unilaterale per quel che riguarda il nostro ospite odierno. Lui si chiama Eduardo De Felice, classe 1981, appunto da Napoli, ed è con noi qui su Napoli Underground. Ciao Eduardo, ci sei?
1: Ciao Gianluca, buonasera a tutti.
0: Buonasera, benvenuto e bentrovato. Allora, è uscito questo tuo disco, diciamo, a metà aprile, il 17, per la Suono Libero Music. È il tuo quarto album, insomma, se la cronaca è giusta, è così, confermi?
1: Sì, confermo, è il quarto album.
0: Quarto album che è insomma un bel capitolo di cantautorato, bello nelle parole ma anche bello nei suoni. Come dicevo, ci sono alcuni riferimenti, questa è una mia impressione, è confermato anche da quello che è il comunicato stampa che accompagna il disco, dove viene tirato in ballo da una parte Lucio Battisti, dall'altra Enzo Carella, che è appunto un cantautore che per fortuna è rivalutato negli ultimi anni, ma insomma poi c'è anche il tuo tocco assolutamente personale. E allora parliamo intanto, partendo dalla realtà più contemporanea, questo In ogni giorno vissuto, questo titolo, ecco, quasi un pensiero a vivere con intensità il quotidiano. Spesso il tempo ci sfugge via, soprattutto più si cresce in età e più il tempo sembra scappare, quindi magari è fondamentale viversi bene minuto per minuto. Ma tu cosa invece volevi intendere con questo titolo?
1: Allora, prima di tutto sì, sono d'accordo con te assolutamente con ciò che hai detto. E quello che volevo intendere, diciamo che il titolo è nato per un motivo particolare, ovvero c'è un brano all'interno del disco che si chiama proprio così, In ogni giorno vissuto, che parla poi tra l'altro di una storia d'amore tra due persone. Però questo titolo a un certo punto ho cominciato a vederlo proprio giusto per quest'album, perché in ogni giorno vissuto appunto non è soltanto la storia d'amore che continua e si alimenta in ogni giorno, ma è anche appunto questo disco che nasce da molto lontano ed è un po' insomma tutto quello che c'è dentro, tutto quello che sono, anche tutta la mia esperienza che ho acquisito nel corso degli anni. C'è molto di me in questo disco, assolutamente. E quindi mi piaceva questa idea di richiamare questo titolo e quindi di chiamarlo In ogni giorno vissuto.
0: Assolutamente, anche perché ecco, la tua carriera nasce già dalla metà degli anni 2000, insomma almeno hai iniziato in quel periodo lì. Nel 2004, ecco, un tuo brano è stato selezionato anche qui a Mamma Rai, quando c'era una trasmissione che si chiamava Demo, che dava spazio proprio a tante realtà underground e indipendenti italiane, che era condotta appunto da Renato Marengo e Michel Pergolani. Poi insomma nel 2014 è arrivato il tuo primo EP e poi i due album del 2018 e il 2020, che sono stati prodotti insomma anche qui da un musicista molto esperto che è Newt. Poi c'è nel 2024 Ai confini dei sogni, prodotto da Alessandro Innaro, e poi si arriva a questo nuovo capitolo dove

0: che un assaggio prima nella scaletta che ho suonato.
1: Sì, no, sono assolutamente d'accordo. E anche perché sono molto battistiano io, sono nato proprio con i dischi di Battisti. E diciamo che da Battisti nel corso degli anni e della mia produzione ho cercato sempre di attingere qualcosa, anche perché Battisti è poliedrico, se vogliamo, da questo punto di vista, perché ogni suo album era diverso dall'altro. Quindi è riuscito a fare pop, funk, rock, è riuscito a fare veramente a viaggiare in ogni stile. E diciamo che in questo periodo ero molto fissato, se vogliamo così dire, con certi tipi di sonorità, che sono quelle sonorità che poi vengono un po' dalla metà degli anni 70, ovvero ad esempio quelle di il contrabbasso, la batteria, eccetera, ad esempio, come album.
0: Sì.
1: E mi piaceva appunto dare questo groove, se vogliamo, a determinati brani che, devo dire la verità, già quando nacquero tanti e tanti anni fa, avevano al loro interno questo potenziale. Solo che adesso, appunto, come ti dicevo prima, con l'esperienza acquisita sono riuscito a tirare fuori proprio quell'anima funk che avevo in mente. Poi, naturalmente, io nasco con i dischi di Battisti, ma non so se dire essendo napoletano o meno, però comunque amo Pino Daniele,
0: E
1: per
0: certo,
1: dire, e quindi
0: un altro che del funk faceva ottimo lavoro, insomma.
1: sì, assolutamente, per questo, quindi senza contare anche lo stesso Lucio Dalla, che in molti suoi lavori comunque è andato nel funk,
0: Sì,
1: quindi,
0: assolutamente.
1: sì, assolutamente, diciamo, è questo lo schieramento, diciamo così.
0: Ed è un disco che ha dei momenti sicuramente molto ritmati, poi c'è anche qualche ballata, qualche passaggio più riflessivo, ed è un lavoro che ha coinvolto anche svariati musicisti. Allora ecco, chi è che ha prodotto l'album e chi è che ti ha accompagnato?
1: Allora, l'album l'ho prodotto io, mi sono cimentato per la prima volta nelle vesti di produttore.
0: Quindi hai un po'
1: Dopo.
0: allungato l'occhio nei dischi precedenti per vedere come si faceva e poi adesso hai sperimentato tu.
1: Sì, assolutamente. Ma infatti ti dico, questi brani appartengono veramente al passato, nel senso ti parlo di quasi 20 anni fa, sono i miei primi brani scritti. Però sono quei brani che poi ho messo via nel cassetto e li ho lasciati lì. Poi ho affrontato altre produzioni, sono andato avanti, ho fatto tante altre cose, appunto ad esempio con Newt e con Innaro. Dopodiché, dopo tanti anni, ho deciso di riprenderli quei brani e ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per tirarli fuori. Forse anche maturando io, grazie alle esperienze appunto che ho avuto, anche perché io sono uno curiosissimo, quindi anche quando ad esempio c'è stato Claudio Newt a produrmi il disco, io stavo lì attaccato a lui a cercare di capire un po'
0: No, certo. Sì.
1: sì, tutte le varie cose, come funzionava, ma anche con Alessandro Innaro la stessa cosa. Quindi sì, ho preso molto da loro e a un certo punto ho detto devo cercare di. Voglio farlo io, voglio cimentarmi nella veste di produttore arrangiatore, voglio provare a farlo io perché anche se loro mi hanno dato tanto, sono anche andato io nella loro direzione ogni volta e quindi abbiamo creato
0: Quindi
1: questa bella cosa, però che era comunque un connubio fra due mentalità, insomma, se vogliamo, diverse, ma non per questo opposte, assolutamente.
0: qualche
1: Invece adesso,
0: compromesso, come si dice.
1: sì, qualche compromesso c'è sempre, ma è naturale che ci sia, ma è anche bello che ci sia perché poi appunto ci sono queste influenze, questa contaminazione, io volevo proprio che fosse così, quindi è andato sempre tutto bene, fortunatamente. Però stavolta no, sentivo che questo era un discorso mio personale e quindi dovevo metterci del mio. Naturalmente, appunto. È stato anche grazie ai musicisti che hanno suonato in questo disco che poi è venuto fuori questo tipo di risultato, perché le idee sì sono mie, ma le idee poi bisogna metterle in pratica. E le puoi mettere in pratica soltanto con una squadra di musicisti veramente di un certo livello. E in questo caso voglio dire ringrazio tantissimo chi ha suonato nel disco, se posso
0: Eh
1: citarli.
0: sì, assolutamente.
1: E abbiamo Roberto Porzio alle tastiere, Roberto che tra l'altro mi accompagna dal mio primo disco, quindi è una conoscenza di oltre 10 anni. Poi abbiamo Salvatore Rainone alla batteria, Vincenzo Lamagna al basso, Alessandro Morlando alla chitarra e poi Michele Signore che ha curato l'arrangiamento degli archi. oltre poi a Carlo Di Gennaro, che non solo ha registrato, cioè abbiamo registrato da lui nel suo studio al Kammermusik, ma oltre a occuparsi della registrazione

0: si è occupato pure delle percussioni. Poi c'è uno special guest, perché in qualche brano del disco c'è anche il sassofono, e abbiamo Paolo Ricastro al sassofono, e tutto questo è stato missato da Giuseppe Innaro, il fratello di Alessandro, col quale c'è un rapporto di amicizia ormai da tantissimi anni, ed è colui che ha collaborato con me pure ai dischi precedenti, perché sai, quando ti trovi poi con una persona, senti il suo modo di lavorare, quel suono, quella sensibilità, e poi si crea una certa sintonia, una certa amicizia, cerchi di portare avanti sempre questo lavoro pure per le prossime, per quello che viene, insomma. E poi c'è Giovanni Roma che ha masterizzato il tutto. Mi premeva citarli tutti quanti e ringraziarli perché, appunto, sì, ho fatto il produttore, ma è stato sicuramente frutto di un lavoro di squadra.
1: Allora, ci andiamo ad ascoltare un altro estratto dal disco. Come stai? Eccolo qui, lui è Edoardo De Felice.

0: Edoardo De Felice, come stai dall'album che stiamo presentando oggi in ogni giorno vissuto proprio con l'artista stesso che abbiamo al telefono? E beh, c'è un bel lavoro proprio anche negli arrangiamenti. Quanto ci avete lavorato sopra? Quanto hai lavorato sopra per essere soddisfatto del risultato?
1: Guarda, per come sono io performa mentis, sono uno molto, cioè, che non sono mai soddisfatto appieno di tutte le cose che faccio, sono molto puntiglioso, però devo dire in questo caso sono davvero molto soddisfatto. E no, ci ho lavorato abbastanza perché è vero che le ho riprese dopo anni, però sai, nel corso degli anni avevo sempre qualche intuizione, qualcosa che poi mi segnavo e lasciavo lì. Questo brano, insomma, nasce più o meno già così, però poi appunto, come ti dicevo prima, l'esperienza che poi ho acquisito nel corso degli anni mi ha permesso poi di andare proprio nella direzione in cui volevo. E niente, se vogliamo, qui si sentono molto gli ascolti che vanno un po' da Dalla, se vogliamo, a Enzo Carella, ma soprattutto nel modo di intendere il ritmo e gli
0: Sì,
1: spazi del brano,
0: certo.
1: diciamo così.
0: Anche una cadenza nel cantato in certi passaggi, non nella tonalità, ma nell'uso della metrica quasi, insomma.
1: Sì, assolutamente. E come sai, appunto, è il brano di cui parlavi prima, quello che fu selezionato all'epoca per la
0: La demo.
1: trasmissione Demo Rai. Sì, è
0: Ok.
1: proprio questo qua. Solo che naturalmente adesso lo stiamo sentendo in una veste completamente diversa rispetto a quella di 20 anni fa,
0: certo.
1: perché l'ho cambiato nella struttura, anche perché prima, ad esempio, aveva tre ritornelli, c'era un altro tipo di intermezzo musicale, ho cambiato davvero tutto e ho cambiato anche una parte del testo, perché poi dopo 20 anni ti accorgi pure che certe frasi, certe cose sono un po' acerbe e
0: Chiaro.
1: quindi le sostituisci e niente, quindi comunque è venuta fuori una versione diversa rispetto a quella di 20 anni fa, però è proprio questo il brano, quindi l'anima del brano è quella. C'è poco da fare, quindi si
0: Ma
1: percepisce ancora.
0: i tuoi vecchi lavori suonavano in questo modo proprio a livello di sound o erano un pochino diversi?
1: No, erano completamente diversi. Sì, no, erano diversi. E ti ho detto, qui abbiamo raggiunto veramente finalmente ciò che volevo, ciò che avevo in
0: Ok.
1: testa e che sono riuscito poi a realizzare. Perché molto spesso c'hai in testa un qualcosa, ma non riesci poi nell'atto pratico a realizzarlo. E in questo caso devo dire che ci sono andato vicinissimo, quindi sono soddisfatto.
0: Oh, e poi questo disco segna anche la tua collaborazione con la Suono Libero Music di appunto Nando Misuraca, che appunto oltre a pubblicare in digitale pubblica anche in vinile questo disco, no?
1: Sì, diciamo che pensavamo che fosse la cosa migliore per questo tipo di disco, pubblicarlo anche in vinile. Ed è stata una cosa bellissima, devo dire la verità, perché io poi da bambino, giocando con i vinili, con i primi vinili, ho sempre sognato in un certo modo di registrare su un vinile, perché secondo me, per me è nato appunto con i vinili, era quello il massimo, cioè, stampando su un vinile, ecco, qui sono davvero un cantautore, un musicista, cioè diverso rispetto, che ne so, alla musicassetta o al CD, perché bene o male comunque ci si può registrare sopra anche in casa, il vinile no, è una cosa un po' più solenne, se vogliamo. E niente, secondo me, insomma, questo era il formato più giusto proprio per questo tipo di disco che appunto affaccia nelle sonorità degli anni 70 e 80, pur rimanendo comunque moderno, però i richiami sono quelli,
0: Sono quelli,
1: sono
0: assolutamente.
1: evidenti, sì, assolutamente.
0: E tra l'altro il disco consente anche di avere una bella copertina, in questo caso sono state utilizzate delle fotografie artistiche proprio di Aldo De Felice, che ha pescato un po' da una sua collezione che risale agli anni Ottanta, anche in questo caso.
1: Sì, è stato voluto. Aldo De Felice, che tra l'altro è mio padre,
0: Ah,
1: che è
0: ecco,
1: fotografo. Sì,
0: quindi perfetto.
1: lui è fotografo e niente, sì, queste erano delle diapositive degli anni 80, dei primi anni 80, che sono state scattate a Santa Clara dei Goti, che è un luogo al quale sono molto legato, tra l'altro, dove ci ho vissuto gran parte della mia infanzia e adolescenza, come seconda casa che avevamo, insomma, in campagna. E niente, ci stavano tutte queste diapositive che comunque hanno sempre fatto parte un po' del mio immaginario, sai, quelle foto che ti trovi davanti, sempre, insomma. E quindi, siccome appunto il il vinile lo consideravo un qualcosa di solenne, quindi dove anche una copertina deve avere un valore artistico in ogni caso, anche per il suo formato 30x30, quindi bello grande. E ho scelto quindi, in accordo con mio padre, di utilizzare due delle sue foto. E tra l'altro questa appunto è una foto che dove c'è una scarpa appesa, che secondo me dava proprio l'idea appunto anche del titolo, se vogliamo, In ogni giorno vissuto, che poi

0: appunto non è tanto il tempo che è passato, ma il tempo che è stato vissuto,
1: certo.
0: in questo caso.
1: Oh, e a proposito di vivere, quando ti si potrà vedere dal vivo prossimamente? E se ci sono delle date da annunciare?
0: Sì, assolutamente. Allora, quelle prossime, proprio questo weekend saremo a Bologna, nel corso della fiera di Eufonica, e presenteremo il disco. Dopodiché il 6 giugno lo presenterò a Sorrento. E insomma, stiamo addirittura ad arrivo pure per un'altra cosa, una bella sorpresa per fine agosto, dove non posso ancora sbilanciarmi, non posso ancora dire, perché non è ancora ufficiale. Però naturalmente chi mi segue mi può seguire sui vari social, appena sarà ufficiale lo comunicherò. Quindi insomma un po' di cose per vederci in giro ci sono.
1: Tra l'altro vedo che tu hai presentato questo disco il 14 marzo, hai fatto un'anteprima di ascolto a Napoli Vinile 2026 presso lo stand di Stereo Classic, che è un punto storico di riferimento per gli appassionati di musica e fai, che si trova appunto al Vomero. Quindi ecco, quello che voglio dire, è un disco che suona bene, questo qui che è stato pubblicato, quindi un vinile che insomma anche gli appassionati di alta fedeltà si potranno gustare.
0: Sì, assolutamente, ma devo dire che i complimenti più belli appunto li ho ricevuti lì, ad esempio il proprietario di Stereo Classic, Alfonso Paesano, è un grande appassionato di musica, di musica, di hi-fi, di vinili, c'ha una storia da raccontare bellissima, che veramente è ampia. E il fatto che lui abbia ascoltato questi brani, gli siano piaciuti tanto, appunto da proporsi poi per fare tutto quello che poi abbiamo fatto, è stato motivo di grande soddisfazione, perché poi Alfonso è una persona veramente che fa le cose con passione, quindi sono molto contento e soddisfatto di questa cosa. Siamo stati lì appunto all'Edellandia a fare questa prima presentazione, se vogliamo un'anteprima, appunto un ascolto su vinile, e devo dire che è andato molto bene e sono molto contento di questa cosa. Poi il 17 invece abbiamo fatto poi la presentazione presso la sede di Suono Libero Music, okay, nella sala di Naples Power, lì poi abbiamo presentato ufficialmente il disco. E anche di quella presentazione sono molto contento, devo dire, ma sai perché sono contento? Per il fatto che le persone che sono venute si sono messe lì ferme ad ascoltare il vinile, ad ascoltare me dal vivo, e hanno percepito tutto ciò che volevo esprimere, e questa è la cosa più bella,
1: assolutamente. Allora ci salutiamo su una canzone intitolata Mio caro professore. Cosa ci può dire di questo brano?
0: E anche questo brano, come si può vincere anche un po' dal titolo, appartiene insomma al mio periodo di parecchi anni fa, la scrissi molti anni fa e ho voluto inserirla in questo disco perché comunque mi piaceva come brano, perché parte dal presupposto di questo dialogo con questo professore, ma in realtà esprime molto altro, proprio in generale sulla vita e sul modo di vivere la vita, ed è venuta fuori una chicca, se vogliamo, una cosa veramente molto bella dal mio punto di vista.
1: E allora siamo quasi addirittura d'arrivo con il termine di Napoli Underground, ancora 10 minuti, e allora ci andiamo a gustare Mio caro professore. Io ringrazio Edoardo De Felice, che è stato nostro ospite oggi a Napoli Underground, e poi ovviamente invitiamo a seguirti sui tuoi canali social e ad ascoltare il disco, perché assolutamente merita. Grazie per essere stato qui in trasmissione.
0: Grazie a voi, grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, buonasera.
1: Mio caro professore Edoardo De Felice.

E questa è la musica del nostro ospite odierno, Edoardo De Felice. Mio caro professore, abbiamo ascoltato tre strati dall'album uscito a metà aprile, In ogni giorno vissuto. Allora, rapidamente vi segnalo il concerto dei 99 Posse, che saranno il 16 di maggio al Teatro Viviani. Io, tra l'altro, li ho visti di recente, i 99 Posse a Roma, e devo dire che sono in grandissima, grandissima forma, e quindi vi consiglio assolutamente il loro live il 16 maggio al Teatro Viviani. Una gloria della musica napoletana, lo possiamo assolutamente dire. Bene, siamo giunti al termine di questa conduzione di Napoli Underground. Abbiamo avuto fino a pochi minuti fa ospite Edoardo De Felice, ci ha presentato il suo quarto album In ogni giorno vissuto. Abbiamo ascoltato altre novità qui all'interno di questa trasmissione in diretta ogni lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Tra poco arriva Around Naples con Silvio Martino. Grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla non vi mente, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con me Silvio Martino e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Oggi giovedì 14 maggio 2026, continua velocissima questa settimana e si avvicina un altro weekend e un altro venerdì, giorno di release musicali da Napoli e dintorni che ovviamente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non commentiamo le nuove uscite nella puntata di domani per questa settimana perché domani ci sarà un'altra intervista a un artista della scena musicale napoletana e italiana, poi scoprirete di chi sto parlando nelle prossime ore attraverso i nostri profili social, quindi recupereremo tutte le release la settimana prossima. Nel frattempo iniziamo a parlarne nell'ora di oggi, parliamo oggi anche di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come in ogni giovedì, c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo col percorso musicale di questa puntata e lo facciamo con un singolo estratto dall'ultimo nuovo album di Roberto Gorilla che si chiama Scesa Sembra una Via, che abbiamo commentato insieme nella puntata di martedì che trovate in podcast su Replay Sound. Roberto Gorilla con Tutto Cor Mio.

0: Un altro brano estratto da Cesta Sembana Via, l'ultimo album di Roberto Corella. Abbiamo ascoltato il singolo Tutto Coro Mia su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Round Naples con me, Silvio Martino. Abbiamo approfondito questo disco di Roberto, molto apprezzato, che ha debuttato particolarmente bene nelle piattaforme digitali di streaming. Tra l'altro Roberto sta anche in tour, proprio in giro, a presentare questo progetto per la Campania e per l'Italia naturalmente. Se ci dovessero essere aggiornamenti riguardo concerti di Roberto e di altri artisti, soprattutto dalla scena musicale napoletana, ne parliamo in tutte le puntate e in particolar modo all'interno della rubrica Live Radar di ogni mercoledì. Vi ricordo, prima di iniziare anche con le news di oggi, che ci sentiamo per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16 in diretta, e ricordo a tutti che tutti gli episodi di questo programma sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Allora partiamo con le news di oggi e, come in ogni giovedì, giustamente iniziamo a scoprire anche le uscite musicali della settimana, e quindi in questo caso del prossimo venerdì, di domani, del 15 di maggio. Allora escono un po' di singoli molto interessanti. Partiamo come sempre da Napoli, e da Napoli torna un certo Marcello, a.k.a. MV Killa, che dopo diversi spoiler ha finalmente annunciato l'arrivo di Napoli, il suo nuovo singolo, che appunto uscirà a mezzanotte, quindi tra poche ore. Un brano che arriva dopo un po' di tempo dall'ultima release e da un po' di tempo dall'ultimo album che ha droppato Marcello, che è Fede, risalente al 2023, di cui è uscita anche la Deluxe lo stesso anno, quindi 3 anni fa, sempre nel 2023. Ci aspettiamo tanto da MV Killa, che sicuramente è uno dei rapper più tecnici e con più skill del panorama musicale urban napoletano. Poi, insomma, speriamo che questo nuovo singolo possa dare il via a una strada che ci porterà verso un nuovo album di MV Killa, di Marcello, magari con dei featuring all'interno con altri suoi amici e colleghi della scena, soprattutto napoletana, come i ragazzi dell'SLF di cui fa parte, come con Emanuele, con Julier e tanti altri. Vedremo, e ovviamente poi faccio sapere. A proposito di Julier, ieri abbiamo parlato delle scalette che ha pubblicato per le date del suo tour estivo. Ecco, Emanuele continua a pubblicare sui social un po' di foto criptiche, e noi ci stiamo chiedendo, giustamente: Julier, ma che ci vuole? Cioè, c'è qualcosa che bolle in pentola? Facci sapere, così ci mettiamo l'anima in pace. Nel caso in cui dovessi droppare nuova musica, fallo quanto prima, così abbiamo il tempo giusto per impararla prima dei concerti estivi. Tra poco scopriamo altre release dai dintorni di Napoli. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo droppato proprio da MV Killa. Che si fa?
1: Rimane, non fa neuro, si non sbatte mano. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te la scrive? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo.

una grande club rap hit, Envy Killa con Che Se Fa. Vedete quanto è imprevedibile il percorso musicale di ogni puntata di questo programma, perché siamo partiti con il cantautorato napoletano di Roberto Colella con Tutto Coromì, abbiamo continuato con una hit da club che è appunto Che Se Fa di Envy Killa. Parlavamo delle release musicali di domani, tra i protagonisti della scena napoletana c'è proprio lo stesso Marcello. Ci spostiamo un po' da Napoli ai dintorni della città, vediamo un po' che si dice nella scena musicale italiana, perché sono arrivate diverse news molto interessanti. Innanzitutto una delle notizie che ha spaccato un po' il mercato dei social è stato l'annuncio di Tiziano Ferro e Lazza del nuovo brano che hanno in collaborazione, che è una nuova versione di Perdono, una grande hit di Tiziano Ferro che in occasione dei 25 anni di successo viene riproposta in questa nuova versione appunto in collaborazione con Lazza. Il titolo è Per Perdono, cioè praticamente è scritto XX Dono, che sta a indicare un po' Perdono parte 2. Tiziano ha scelto Lazza per dare una nuova veste musicale, anche perché no, una nuova vita a questo brano che è stato molto importante per la sua discografia, un singolo che sarà contenuto all'interno della Deluxe, il suo nuovo progetto che uscirà il 29 maggio e che conterà oltre a questo singolo anche il brano in collaborazione con Giorgia e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Sempre dall'Urban escono altri brani, uscirà un nuovo singolo di Rosa Chemical, è uscito in settimana anche Lewandowski 11 prodotto da Dead Boy D, l'11° capitolo della saga di singoli di Ernia, che ormai è diventato insomma iconico. Sappiamo che in ogni album c'è sempre un Lewandowski. E poi per quanto riguarda gli album usciranno diversi progetti molto interessanti. Innanzitutto esce il nuovo album di Flaco G che si chiama The Godfather, uscirà il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato. Complimenti a Willy per l'inventiva e per la fantasia in merito al titolo di questo progetto. E poi uscirà anche un EP di Mated, che è un rapper palermitano, tant'è vero che questo EP si chiama proprio Palermitano. Lui fa parte di una nuova scena musicale siciliana rap che scopriremo nelle prossime puntate, ne parleremo insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica e ascoltiamo uno dei tanti protagonisti delle uscite di domani, Lazza con Low Kid. Sentite già il pianoforte che cresce in sottofondo, amici, come prima. E se poi no

5 o altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fade nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per

ma in tutto questo pensavo mentre ascoltavo questo singolo, che fine ha fatto Jay parte 2, cioè la seconda parte dell'iconico mixtape di Lazza droppato nel 2020. Lazza a tal proposito si è anche un po' scusato con i suoi fan attraverso i suoi profili social, ovviamente ironicamente si è scusato per l'attesa. Quindi più giorni passano e più aumentano le aspettative, aumenta l'hype per questo nuovo progetto di Jacopo, che arriverebbe dopo un altro grande successo, e cioè Locura, di cui sono uscite anche le versioni Gem e Opera che abbiamo commentato insieme. Proseguiamo con la musica e lo facciamo tornando a Napoli ascoltando Petit con il suo singolo droppato il giorno di primavera, quindi è perfetto per la stagione che stiamo vivendo, è campiona proprio primavera come abbiamo detto, aspettando primavera.

0: ha omaggiato l'iconico brano di Marina Rei Primavera del 1997 all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama appunto Aspettando Primavera, rilasciato proprio il giorno in cui è iniziata questa stagione quest'anno. Tra le tante cose abbiamo festeggiato anche l'inizio della primavera proprio in diretta in Around Naples, perché quest'anno la stagione è iniziata alle 15:46, quindi perfettamente in linea con il tempo del programma, perché vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili, come ben sapete, anche in podcast su Replay Sound. Bene, proseguiamo e parliamo di certificazioni. Voglio che sapete che una volta a settimana, che sia di lunedì, di martedì, di mercoledì, di giovedì, insomma in qualsiasi giorno, parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Spesso e volentieri è un modo anche per riascoltare o rispolverare dei progetti che sono usciti anni o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi appunto in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per l'album dei Foo Fighters, The Color and the Shape, risalente al 1997. Oro anche per Karol G per il suo disco del 2021 KG0516. Oro per Gloria, l'ultimo album di Pachi, rilasciato a dicembre dell'anno scorso, il 12 dicembre 2025. Disco di platino per Volevo essere un duro di Lucio Corsi, il suo album rilasciato dopo Sanremo l'anno scorso e che naturalmente prende il titolo dalla grande hit che ha portato sul palco dell'Ariston l'anno scorso, mentre ha conquistato il terzo disco di platino Artifive per il suo ultimo per ora album La Bella Vita, aspettando il suo nuovo disco che si chiama Vittoria, che Arti ha annunciato con largo anticipo sui suoi profili social. Ha detto che da qui a un anno uscirà appunto questo nuovo album che si chiama Vittoria. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio da La Bella Vita. Tra l'altro questa settimana anche questo singolo che ascolteremo è stato certificato disco d'oro, ne parliamo tra poco. Artifive e Kid Yugi, Pietà.
1: Dio perdona, bi pietà, su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

ancora tutti in basso con la schiena chinata. Cercare monete d'oro lungo tutta la spiaggia. Metto sincerità in un'arma ai temi che spara. A me non serve una pistola.

Grande settimana questa per Artifive, perché ha conquistato il terzo disco di platino per La Bella Vita, e ora abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da questo progetto, e tra l'altro anche questo brano che abbiamo ascoltato, e cioè Pietà in collaborazione con Kid Yugi, sempre in questa settimana è stato certificato disco d'oro. E quindi ci colleghiamo direttamente ai singoli certificati: oro anche per Acquario di Ultimo, oro per Non Basta Mai di Capoprazza featuring Brescia e Tony F, e disco d'oro per Un Sorriso Dentro al Pianto di Ornella Vanoni, un singolo bellissimo della grande Ornella. Terzo disco di platino per Ora Che Non Ho Più Te di Cesare Cremonini. Ma signori, ho volontariamente saltato un po' di certificazioni, e una di queste è il disco di platino a Bam Bam di Banfi featuring Sheridan. Si può dire che ormai è diventata una grande hit, è passato un po' di tempo dall'esplosione di viralità di questo singolo, e questa certificazione dimostra anche la potenza che ha appunto la viralità nelle piattaforme digitali di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto ottengono, riescono a ottenere questa viralità sui social e nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche. E allora, per celebrare, per festeggiare il disco di platino per questo singolo, lo ascoltiamo insieme. Bam Bam, Banfi featuring Sheridan.

ha conquistato il disco di platino questa settimana, Bam Bam di Banfi featuring Sheridan su Rai Radio Live Napoli, una delle tante certificazioni appunto di questa settimana di maggio, e questo traduce anche la potenza, come dicevamo, della viralità nelle piattaforme di streaming e nelle vendite dei progetti che appunto riescono ad andare virali. Questa canzone ha conquistato un sacco di trend e ha conquistato l'attenzione di tanti utenti nei mesi scorsi dell'anno scorso, il 2025. Se non erro, Banfi andò anche ospite in una puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. Naturalmente questa canzone è diventata una delle colonne sonore poi di Affari Tuoi, sempre al passo con i trend e le viralità. Parlando di certificazioni, ho saltato volontariamente un bel po' di dischi d'oro che sono stati conquistati appunto durante questa settimana di maggio, perché sono tutte certificazioni a brani di Jeuler e a singoli contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Cioè, pare che siano messi d'accordo tutte queste canzoni e tutti questi numeri a coincidere nella stessa settimana, perché Emanuele ha conquistato il disco d'oro per 081, oro per Phantom featuring 50 Cent, oro per Stelle e oro per Arcobaleno. Quindi quattro singoli certificati oro questa settimana, tutti contenuti all'interno di Tutto è Possibile. Questo ci apre a un ragionamento interessante, cioè quanto sia omogeneamente ascoltato questo album, perché i brani vengono certificati a blocchi quasi simultaneamente. Questo dimostra che è un progetto strutturato, che non viene ascoltato a singoli, che non viene ascoltato a brani, ma viene ascoltato per intero. Cioè tante persone, tanti ragazzi, tanti fan di Emanuele proprio mettono play sull'album Tutto è Possibile e ascoltano e si fanno trasportare anche un po' dal mood e dalla vibe dell'intero album. Quindi complimenti Emanuele per aver costruito questo altro disco che sicuramente sarà un pezzo di storia della musica, soprattutto urban napoletana di questo periodo. Allora, per festeggiare queste tante certificazioni, ascoltiamo uno dei brani che ha conquistato un disco d'oro in questa settimana per Jeuler, Stelle.

Continua all'ora di oggi, giovedì 14 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di release da Napoli e dintorni di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo largamente parlato di certificazioni, album e singoli certificati, in particolar modo del grande successo di Emanuele e del suo album Tutto è Possibile. Ora passiamo alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples, uno dei momenti più amati dai fan di vecchia data di Around Naples, la rubrica all'interno della quale scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Poi confronteremo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, come sempre lo dice il titolo, dal 20° posto, occupato da Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Ricordiamo che Sal è in gara all'Eurovision quest'anno. Forza Sal, e ha spaccato già con la prima esibizione durante le semifinali. Al 19° posto c'è A Napoli Non Piove di Jolier, al 18° Loco, l'ultimo singolo di Frezza, al 17° Signori a Napoli c'è Billie Jean di Michael Jackson. Michael conquista anche le classifiche napoletane. Al 16° posto Facile Facile di Emanuele, ancora Emanuele al 15° con Olé con Kid Yugi, poi c'è 081, poi Fotografia al 13° posto, c'è Spie di Shiva al 12°, Labirinto di Luchè all'11° e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è Un'ora, sempre estratto da Tutto è Possibile. Per festeggiare l'ingresso in classifica del King del Pop, ascoltiamo insieme proprio Billie Jean, Michael Jackson.

E c'ha ragione il grande Walter Ricci, che gli vogliamo dire, quando arriva la musica parte anche la festa. Abbiamo ascoltato O Pianoforte su Rai Radio Napoli.

un artista che ha segnato generazioni intere e che secondo me continua e continuerà a farlo, perché tanti giovani hanno scoperto la potenza di Michael attraverso il biopic che è uscito qualche settimana fa, e secondo me Michael ha cambiato anche il modo di vedere, di pensare la musica. Abbiamo ascoltato Billie Jean, un singolo che abbiamo trovato nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al 10° posto, occupato da Un'ora di Emanuele, al 9° c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, all'8° Obsessed, sempre di Shiva in collaborazione con Anna, poi Stelle di Emanuele, al 6° Via dei Mille, la grande hit di Dipinto che troveremo più tardi, vi spoilerò già questa cosa, anche nelle classifiche italiane. Al 5° posto c'è Arcobaleno, un'altra hit silente, che ha fatto quasi più numeri di Phantom con 50 Cent. Al 4° posto c'è Due Giorni di Fila, sempre di Emanuele con Sfera Ebbasta e Anna. Al 3° Ossessione del signor Gennaro Damognano di Napoli, a.k.a. Samurai J, prod by Vito Salamanca. Al 2° posto Canzone d'Amore di Emanuele, e al 1° posto c'è sempre Bad Bad Bad, una delle più grandi hit di Shiva e Jules contenute all'interno di Vangelo, che ascoltiamo. Bad Bad Bad.

In testa alla prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, e cioè quella che comprende le canzoni più ascoltate in generale. A Napoli abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva e Jolaire, un altro singolo estratto da Vangelo, l'ultimo album del rapper di Milano che sta conquistando anche le classifiche italiane, come vedremo tra poco. Prima però c'è la seconda classifica, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e quindi che hanno acquistato una certa viralità negli ultimi giorni. C'è proprio Bad Bad Bad anche in questa classifica al 18° posto, c'è Alessio al 17°, c'è Raffaello e Josef al 16° posto con una new entry di questa classifica, c'è LM219 al 14° posto, c'è Baby Do You Love Me di Nicola Siciliano al 13°, c'è Patrizio Esposito e Josef al 12°, ancora Josef all'11° con questo brano che si chiama Mi Amuri Tu in collaborazione con Giuseppe Attanasio, un po' di rap al 10° posto con Calionte, Pep Soxia e Mivi con il singolo Nero su Bianco, e anche Le One sale in classifica di 2 posizioni con il suo singolo Berlusconi al 9° posto. All'8° c'è Peppo Red con Tamo e Todio in collaborazione con Frezza e Dipinto. Peppo Red è uno storico producer della scena urban rap napoletana, lui ha iniziato proprio insieme ai Cosang, a Luchè e To. Al 7° posto c'è Gianni Fiorellino con Come Si Bella, al 6° Facile Facile di Emanuele, poi Loco di Frezza, poi O Bene o Male di Rocco Ante e Dipinto, Rue Diego e Mivi con Quadrante al 3° posto, al 2° DDM, al 1° posto ci sono Ciro Renna e Alessio. Anche questa settimana conferma il trend di grande varietà musicale nelle classifiche napoletane, si ascolta a Napoli un po' di tutto, dal rap al neomelodico al cantautorato, ai brani cassadritta, ai brani piano e voce, insomma c'è come sempre tanta varietà musicale. Proseguiamo con le canzoni di oggi e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, ascoltiamo un singolo estratto da Disincanto di Madame, Volevo Capire, con Marrakesh.

0: Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì e per questa settimana, ovviamente confrontiamo le classifiche napoletane con quelle italiane. Tra le tante differenze, in Italia ci sono molti brani estratti da progetti che sono usciti nelle ultime settimane, negli ultimi periodi. Tra i tanti singoli che ci sono in Italia c'è anche Volevo Capire di Madame Marrakesh, che abbiamo ascoltato adesso, c'è Cantilene di Giulio Olli, c'è I Romantici di Tommaso Paradiso. Un'altra differenza sta nella presenza di alcuni brani internazionali come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, che in Italia sta all'ottavo posto, e in Italia va molto bene anche Artifive con diversi singoli, in particolar modo con Davvero Davvero, che continua a macinare tanti streaming. In questo momento sta al sesto posto, e poi c'è anche, insomma, la hit di Fred De Palma, Nitta De Mischilla, La Testa Gira, che secondo me continuerà a salire nelle prossime settimane. I punti in comune invece sono naturalmente tutte le canzoni di Emanuele, che anche in Italia stanno andando molto bene, in particolar modo Due Giorni di Fila, che sta all'undicesimo posto, e Canzone d'Amore al quinto posto. Un altro punto in comune è proprio Billie Jean di Michael Jackson, che in Italia sta al decimo posto, mentre a Napoli l'abbiamo trovata un po' più giù, ma sempre tra le prime 20 posizioni. E poi cambia il podio, perché prima e terza posizione sono praticamente invertite. A Napoli al primo posto c'è Bad Bad Bad, al terzo Ossessione, mentre in Italia il contrario: al terzo c'è Bad Bad Bad, mentre la classifica è capeggiata e comandata dal signor Gennaro da Mugnano di Napoli, e che è Samurai J con la sua grande hit Ossessione. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ascoltiamo Vesuviano.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per si perdonare, c'è un coppa a terra in fosse mentre desideri la gente si fanno una cosa, c'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua voglio fuggire a chi è stato padrone finché su ciuccia diventa leone, ma aspetta.

0: stasera.
1: Mancano pochi minuti alle 16, significa che siamo giunti alla fine anche di questa puntata di Around Naples con me, Silvio Martino. Oggi giovedì 14 maggio abbiamo parlato di tante cose, di un po' di uscite musicali di domani, venerdì 15, che ascolteremo e commenteremo insieme negli appuntamenti della prossima settimana. Abbiamo parlato di certificazioni, album e singoli che hanno conquistato dischi d'oro e platino in questa settimana di maggio. In particolar modo abbiamo approfondito la tematica Juelier e il suo album Tutto è Possibile. Poi abbiamo parlato, come in ogni giovedì, di classifiche napoletane all'interno della solita rubrica della Top 20 Naples. Abbiamo confrontato queste classifiche poi con quelle italiane. Domani ci sarà un'altra sorpresa, ci sarà la solita ormai classica intervista settimanale a un altro protagonista della scena musicale napoletana e italiana. Per scoprire di chi sto parlando, ovviamente seguiteci sui nostri profili social. Domani mattina pubblicheremo un reel che anticipa appunto la chiacchierata completa. Prima di salutarci vi ricordo anche che stanno per arrivare un bel po' di news nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quindi mi raccomando, restate connessi. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Urban Bush. Urban Bush. Okay.
1: Okay.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonaname l'amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

Sono antiche e caccia fa, belli papà. Io appartengo all'Ottocento, ma mo vago contro vento. Ma però, quella che facita mo, non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

ma tu chi amma innamorata, con lo si schinta nottata, con l'amore chi donà. Abbonanami l'amore, non c'è più belle papà, che mandi che tutto passa, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda qua. Il rigo tu si becchia, state zitte e non guardà. Un vecchio insieme a mamma, a figliola passeggia, fa l'amore esistenziale, o ti scrivo memoriale, dice sì, dice ma,

fermo così. Montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, una carruzziata a tutto mare blu. A picchia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi faccio arrangiare. Io la conosco in amma da tre anni, su cuore va cercata da tre anni, da quando chi l'amico vostro, gli altri non servono di più, ma che ne, voi non parlate, gli anche faccia domandata, tutti

sa che in vigia vola lui stasera, io napolitana e voi straniera, tedesca spagnolo, ma che scena vostra, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

fosse confida e cocora, ma sta straniera era una scia d'amore, sta via tu stai a picco, via te conosce non ma l'Adriana, sta mano da cercata l'Adriana, sto condannata a morto prata mia, e in natta vandica, un chiedo un pierda con

0: chiavi se fatta la vita agita, non te mettere a paura così, a se non ti cata a frata, ma a stizza da così.
1: E onda, ospitale, ospitale.
2: Tra

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mamma, che strumento che noi suonamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che c'ho.

instrument che noi suonamma, si può dire su strumenta fatta proprio per divertire. Gente, che se musica divertente, tutto tuo che ciò

0: Ma te ne metti scuornano? Come te la già dico, andando, suonando, l'uomo, il setto forte, ma addosso sta fortezza. A prima facite superbiuto e poi non potete gambare un danno ravunnello. La femmina è sempre femmina e sta sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
0: Ai, non ti posso fare.
1: Ma che bocca, ma accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre.
1: Ma che aspetta che ti faccio uno stravizio, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, piccio fuori, champagne a bello.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni bianda azzurra, quando passa, ven a guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre cocca mio, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un altro amore avesse, amo te, se chi sa dove.
1: Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dove c'è un braccio a me?
1: Chi sa bene che la donna da piace.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la corretta di figlia dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. Ma mia mano non c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce un braccio a me.
1: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo favuto, mi dici tu il fatto come fu? E gire, ma qualcosa non li harà, tu li accavi, che qualcosa c'ha da sci, vicino a te, i surbumbe che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

signora, porta a me, mo lo manga a caparaglia, mo lo pizzi che muniglia, mo a tiello, mo con moglie, mo a paletta, mo a radiglia. Ah, signor, ma il vostro sposo, linda casa, tutta cosa, ma proprio tutta fa mancare. Quando sola mosce figo me sa usta, ninetta mia che gusto.

0: marito che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosia.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non va più a potrasino, non la manca più a volena, non vero scarafone, non la chiamo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiate,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, nel frattempo non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio velo, non lo servo stufinaccio, non la manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusate, chi conge verde?

incontrarmi, mi dice sì, io benedico il dì che mi baciassi.

L'assurda che fetta ma fa, nina ninetta, sto poche marletta che chiesce all'assurda che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità. Ah ah ah, sente che elettricità.

Nina Ninetta, stupo che Marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Nina Ninetta, stupo che Marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

0: siente che elettricità. Ah, ah, ah, siente che elettricità. Ah, ah, ah, siente che elettricità. Ah, ah, ah, siente che elettricità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.